Occhi vedic la conta de na una che dai sodis non leva mei vunia. Pedo la sort geva pia te la luna.

Prefüs, da Tina Nolfi. Stumplad in avos un crodada in mais un terrain seciantà, tanter crappe miauas cerce mas larmas dufant per nu murir dalla saite.

0: Las novitats da RTR.
1: Al Matterhorn duai puspedar in a cuorsa rapida a partir dal 2028, quai ha decis la radunanza comunale da Zermatt. In l'Iran continuation las attacchas vizendaivlas quai malgrà la pausa da combat. E Laura ozzesi ferms ur tracce di plova di na puspei. Quai terindis grazie a Murezen e quindis grazie a Quira. Iele sis, meu nom Urs Müller. Bienji. A Zermatt due dare una nuova pista da skis per la Coppa Mondiale, che ha decis la radunanza comunale con gronda maggiorità. Planisa una nuova corsa rapida al Gorner Grat in la regione di Zermatt. Per questo intento sta la pista esistente venire costruita. In più sta un redondo 8.300 metri quadrati con auto venire un cazzo. La prima corsa rapida due aver lieu il mars 2028. Al Gorner Grat è già da fin il 1967 corsas della Coppa Mondiale. Il Zons 2022 e 2023 sempliras corsas planisadas da Desenlaua per via da Paupra Aura. Per via dell'inscontro supremo G7 a Devio in Francia, quinten las autoritats de Ginevra con grons impediments de traffica a partir da Mesemna. Blers passaggis de confin in Francia vengan serats, las controllas vengan rinforzadas ed er il traffic pubblico in la regione de l'Ai de Ginevra e restrengi. La popolazione ven suppliciada da desister da viadis no a Pusseivel. Le autorità genevrine hanno lubi in una dimostrazione il 14 cercle dur. Gli organizzatori quinten con d'appliche 50.000 partecipanti e partecipanti. A Belfast, in Irlanda del Nord, a ieri da acti di violenza. Randalader sein da fieu a plirs vehicles, trantar autre era din bus de lingia. Sco medias reporten, seien plirs 100 persones ides in via per demonstrar contra l'immigration. Clamales demonstration seien trantar autre extremists de dreccia. Jendis die in omvigni blessa greva mein cun in contea Belfast. Il delinquent supponì sei veni arrestà e sei oriunt dal Sudan. In la Grande Bretagna in già avanti tu sons escalades demonstrazions en connex con rassism. Il stadio Zunizia l'Iran ha natacciato lauter la notte passata e quai malgrà la pausa da combat. L'armada americana ha, tenor accens indicazions, attaccato indrizz della defensione dell'aria ed indrizz del radar de tirs della via da Hormuz. Or davanti all'Iran si è taggiù un elicottero da combatte american. Entro redondo 4 ore sai l'intervenzione militare stata fin. L'Iran, da si è vart, ha attaccato una base militare dagli americani nel Bahrain. Quai han cominciato le guardie della rivoluzione iranese, e più in quelle avvertite nuove attacche. In Stati Uniti, il Congresso approva una finanziazione di più miliardi di dollari in connesso con la politica di migrazione del presidente americano Donald Trump. Sentre il Senato e la Chambra dei rappresentanti approva il sbozzo della legge Pizza Cup con 214 contro 212 voti. Il sbozzo compiglia abbonamenti 70 miliardi di dollari per l'autorità di immigrazione di Spitaivla ICE, con quale la finanziazione di quella garantita fin la fin dal tempo uffizi di Trump. La dispetta davart la finanziazione di ICE a 30 l'autor ciagionà in shutdown parziale. Del sport, balla pè delle donne, la Svizzera guadagnala da vosa partita della fase de gruppes della qualificazione per il campionato mondiale e quai ordai fer contro l'Iran del nord con due sedin. Malgrà la vittoria nella capitania lì a Velti Beach stata dal tutto faccio contenta, sventre la partita a ella dice in vers SRF.
2: Es waren sehr schwierige Bedingungen. Wir haben in der ersten Halbzeit versucht, variabel zu sein, nach vorne zu spielen. Und dann auch die zwei Goals gemacht und eigentlich auch dominiert. Ja, dann ist die zweite Halbzeit gekommen und die war wirklich vogelwild. Mit vielen individuellen Fehlern, vielen Teamfehlern. Und ja, so macht ein Fußballspiel auch nicht mehr ganz so Spass.
1: Le Svizzere sono in terminale gruppe 2 in la Liga B sin l'en primo Platz. Per se qualificare per il campionato mondiale autoron nella Brasilia, stanno le Svizzere sono dominare 2 runde sta playoff quest a ton. In nostro steingist il ballapè José Mourinho diventa nuovo trenato del Real Madrid, che ha confermato il club attuale Benfica Lissabon sulla piattaforma X. Il portoghese 63 anni succede ad Álvaro Arbeloa. Adel Nesi Beach cartigiato grignare in titolo con il Madrilens. Mourinho ha già trenato al durante il sons 2010 e 2013.
0: La meteo.
1: Oggi si grisce e blecce, il confine di Naivs si sbassa locale, ma in 6.900 metri. Il sventre mi si dati sclerite se nel sito. La temperatura massimale è 30-15 gradi in legno di nota, 13 gradi in sorselva e 15 gradi in la regione d'Aquira.
0: Qui in stades les novitats.
3: Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch.
4: Forza buonora con la Dina Scena, mercoledì al 10 di giugno. Ci forza finge inviati per il bureau, ci forza mo per bel Pacific sotto la pluma in giù e raduna. Un piacere, ci va a cominciare a vedere oggi al di in nostra compagnia.
0: RTR, informativ e divertente.
4: E partiamo con il sombra. Buongiorno.

0: RTR. Il Marco di Bonura a mo vaira bot le sessis i saides. Hai, eset a mo in let? O vesse forse la possibilità di tornare a Moneada zot la pluma bel pacific ciot. Oze fus in bundi per far quattro lagna de Cicio Urs Müller an impedita avanti in quardura.
1: Oze si grisce, blecce, il confine de Naivs a sbassa local ma in 6.900 meters.
0: Brrrr, ha, fus proprio in bundi per tornare a Moneada in let. Ma suona va? Iudai na hart con al ciotero de let, con musica vinde qui.

0: Er là, nur kinds chapesche normalmein be baseball e hockey sin glas. Il campionato mondial da RTR.
1: L'America si prepara sulla più grande VM de ballapè dell'istoria a mo un'ea da dormir l'ora comincia la festa de sport de questa città. E le più nuove cifre, quelle mosse, le società aviatiche hanno aumentato l'ora d'ombra de svolta tanto l'Europa e l'USA passa 1 milione de più plazze su un quasco normalmente de questo tempo. E la FIFA fa quindi con totalmente 6,5 milioni di visitanti entro il stadions e 40% de questi sono dessen essere dall'exterior. Hai, ma appunto, noi tutti non vogliono forza far via di per l'America e guardiamo più tutto il Pacifico le partite a casa in tele o l'ora da compagnia fa il piacere di stare in public viewing da questa daia in pruna e qua prono in Svizzera il blick a d'incuort per cui pubblica in una lista dei più grandi e tenor cento tun dal public viewing ci dà qua appunto per noi in Svizzera io sia il grigione di chattarsi in quella lista in Surselva per esempio Antil Rock Resort a Lax o sui Lailur era Antil Hotel Kurhus es fan public viewing per tutti i fans ci vesse niente da vera da compagnia appunto in match da ballapè ma scudite la lista quella è lunga è per tutta la Svizzera e forse ci fesse regna d'agosto davvero in una partita in un'altra centun la lista quella è appunto grande di chattare per i colleghi del Blick è molto interessante là si svezza l'ora c'è chi dice da dint e c'è chi dice da d'ora in cui ci fissi da d'ora in parisol o la pellerina e se non è giusto per quel tema public viewing e pluvia questa sta può essere possibile il prossimo mais è il tema che ha occupato ad SRF Meteo e hanno fatto belle apposta in una carta di prognosi per i public viewings voglio in mince caso di fare un clic e vedere e pare che la Svizzera è pronta per le prossime evene si va per il ballapè non qua per il tè naturalmente buon

0: Musica per Lina Scadin. Per Dai. Per Mai. RTR. Per Vus.
1: In 4 minuti le 6:30.

0: In bel marco di bunura punctles, se si mezza ursnul, Müller sa che ci dà de nuovo.
1: A Zermatt doi dare una nuova pista di skis per la Coppa Mondiale, che ha deciso la radunanza comunale con grande maggiorità. Planizza una nuova corsa rapida al Gorner Grate in la regione di Zermatt. La prima corsa rapida doi aver lieu il marzo 2028. Il Stato Unito l'Iran ha già in l'autre la notte passata e quai malgrà la pausa del combatt. L'armata americana ha tenor acces indicazioni ha già indrizzato la defensione dell'aria ed indrizzato radar da tirsta la via da Hormuz. Or davanti l'Iran setta giù in elicopter del combatt americano. E la sbalapedista svizzera sanguinale da vosa partita della fase de gruppi della qualificazione per il campionato mondiale. Quai ordai fercontr l'Irlanda del Nord con dus ed in. Per se qualificar per il campionato mondiale autrone in la Brasilia ston la Svizzera sang dominar duas rundes da play-off quest atun.
2: La meteo.
0: In mercoledì gris e blech spetta al confine de Naiv quel bassa oz local manche sun 1800 meters pur vers domes di dai allora qua e là mi pa su lai vaglia pustut pel sud e appunto se vigna ir più freischin temperaturas maximales oz de 10 gradi in di notte e 14 gradi in la region de Quera. Ich wappel balapé, manchel cor, nu ad una usche simpel, da star sul courant, si wappeles regles. O i am si stallura era mola più grande WM della storia da vamporta, sco ossa, con vaira blers, mi da meins, si va per regles, nianca usche simpel, da gnari nu il totes. No, judain, fein quai ozza bunura, les prosmes, dodina mo avant, les set. Bellische kunoz, bundi.
2: RTR, Mes Radio. Mia lingua.
0: Justin Bieber.

0: RTR al mercurdì bunura e am planeta poi a dombrar le sure siamo in a dormire loro come in la grande festa de sta alla campionati de balapè il cibel pel primio tanto il Mexico e l'Africa del Sud loro domani cifre ci mossen c'è qua es un dels più grandi events de sport dessa in a pruna in mince casa es la VM 2026 in USA Canada e al Mexico con 48 squadres fino a la più grande della storia ma ne ve qua Er si va per regles daja una cella mudada e per cui vanno no decis da dar a bunura in cook se ne perde le più importanti. Perciò voi esce fit e pronti per le discussioni durante la pausa del caffè, ci ne detto in giù una blamage, ma davanti alla tele l'ora si va l'ora propria per vedere i decideri. Ossa in giù un tema non fanno qua in porzioni. Ad una der c'è una, va una clitora e ne fece e qua e na, per cui naia il nostro reporter de sport Andreas Vialante. Le sim pas sur queste regle e la prima nova am cel presenta qua. Qua is una am ci va per quella carta ci fa al più mal sulla piazza de Balapè.
1: Tene il meuna von la bocca, carta cocina. Je propi giugadurs che tenen il meuna von la bocca tirina confrontazion cui adversari pon vini castiai cun ciecen montas giudil plaz. Con quella regla dove veni evitau che venisse deportau a moda discriminata. Con cuvierer la bocca volano ils giugadurs non nada mai nel pissa vens evita che ven viu ni capiu ce che ven discurius il plaz.
0: E noi siamo ben bonder, quando bain c'elz 1248 jovaders sun bundes jahr dure vita qui c'è nuova regla. Del rest ir quai in record a momai na son stat tanz jovaders ad ina VM de Balapè.
2: Planter Tacos, NHL a Touchdowns. Erte rapporta dal Campionati Mondiale 2026.

0: Deschset de las set al marco di bonura dels desch de juni. Als impisamaints per quist evne vegnen de Plazzi Fluri.
1: RTL Impuls.
2: El Christian ferm de Charakter en quere als Beis i en primter se setz. Qualcun in Fleuvel Charakter der tot dels Autors. Quei proverbi steva scritt in cugina ter moia tata a vig. Quelles letras a jau a lanciata boi ne giu, mo tutina bu capiu. Per cunisons e las experiences facies, a quel legn enciaden a se schlia e fa pli e pli fec sen. Cun las experiences facies, cum es con Christians, sagge quei bunes ni schliates, sondern l'uadina da neef puspesa centaus ter la tata en cugina, vid quei proverbi. Avon de curt, vös vös is, jo apprezieschel proverbis, a in autr venius a maia d'ureia. Quel se nomna su andont. Qualche muose cun il det blot sin autras personas a adina trais dets che muosen encontrel. Al patrat che els dets che muosen a in forza els indicativs della grandezia del caracter della persona che muosa, sco quelche la tata a giumese en cugina, plaia mai. Perché che normalmente se scioia che pli bia che una persona muosa sinenzi ci con il de blot e pli pauc caracter che quella. Io schmino che la tata en ciel schmacke in eio sen virs mai e muosa bo con la detta si mai.
1: Impuls.

0: Il mondo da Balapè, RTR Reporter.
1: Hai, i almain un fan o una fan vaina da Balapè a qua prono a pro las moderaturis i moderaturis ad RTR al studio in peplan con zettels, tabelles e listes in cun a preparar fa bot tema. Ma potete capitar con vera sulle nuove regole ci dà per questa VM da Balapè ci comincia domani ci sperde in pala survisti. Per quai faina ozza bunura d'una derce in check de regole. Fain quai con nos redactur de sport Andreas Vialanti. I am per la prossima e se deve essere ben sicura. Precis 5 secondi.
2: Perché i goli tengono buon memoria di che il ballentemeone e ritardescono sia il Duke dati già da Pion Vargau di arbiter in countdown. Quella regola viene schlargiata. E tir betteren il ball col smeunz ne vende la lingia, ni tirin ascin nau abstos dil goli, poi arbiter musa col meun ciun secondes. Veng bossa teniu vide quellas ciun secondes, va il ball el possess de l'autra equipa.
1: RTR ci fa fit per la VM de Balapè, ozza bunura d'una derce, quellas noves regles ci da. Ficient con vos commentars. Scrivai in WhatsApp, ci ce vuoi pensare delle nuove regole, savaivet, sul nostro numero di studio. In 30 minuti, le 7. Buongiorno.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: Al Matterhorn duai puspedar in a cuorsa rapida a partir dal 2028, quai ha decis la radunanza comunale da Zermatt. En l'Iran continuation las attaches vizendaivlas, quai malgrà la pausa da combat. Il Auroz è di ferm sur tracce di plova di una puspè, quai ter 10 grazie a Samorezza e 14 grazie a Quira. Die LSZ, meu nome Urs Müller, BNG. A Zermatt tu dare una nuova pista da skis per la Coppa Mondiale, quai ha decis la radunanza comunale con gronda maggiorità. Planizza una nuova corsa rapida al Gorner Grat in la regione di Zermatt. Per questo intento la pista esistente venire costruita. In Pliston radunt 8.300 m² guaut venire un cazzo. La prima corsa rapida duai avar lieu il mars 2028. Al Gorner Grat è già da fine 1967 corsa della Coppa Mondiale. I sons 2022 e 2023 semplire corsa rapide al Matterhorn da Senlaua per via da Laura. Prima dell'incontro supremo G7 deviò in Francia, quinten le autorità di Ginevra con grandi impedimenti di traffico a partire da Dots. Blairs passaggi se confine in Francia vengono serrati, le controlle vengono rinforzate ed era il traffico pubblico in la regione dell'Aide di Ginevra e restringi. La popolazione viene supplicata da desistere da viadis non possibile. Le autorità genevrine hanno ubbine demonstrazioni al 14 cercle dur. Gli organizzatori quinten con d'appliche 50.000 partecipanti e partecipanti. A Belfast, in l'Irlanda del Nord, è ieri da acte di violenza. Randalader sono da fieu a plirs vehicles, trantra autre era din bus da lingia. Sco medias rapporten sono plirs 100 persone si desinvia per demonstrar contro l'immigrazione. Clamalas demonstrazioni sono trantra autre extremiste dreccia. Gli indigeni e non vengono blessati greve main con in contea Belfast. Il delinquente supponisse e vengono arrestati, el sei oriunt dal Sudan. In la Grande Bretagna, già avanti due sons, escalate demonstrazioni sen connex con rassismo. Nus mit einer la guerra nel prossimo Orient, il Stati Uniti e l'Iran hanno attaccato in l'altra la notte passata, e quai malgrà la pausa da combat. L'armada americana ha, tenor a ciò indicazioni, attaccato indrizzo della difensione dell'aria ed indrizzo del radar da tirs della via de Hormuz. Or davant ha l'Iran set a giù in helicopter da combat americano. Su entro dont 4 ore sa l'intervenzione militare stata fin. L'Iran da si avarta e attaccia in una base militare dals americans in il Bahrain. Quai han comunicia les guardias de revoluzione iranaises e plian elles averti da novas attaches. In Stati Uniti il Congress approva una finanziazione da pliris miliardi di dollari in connex con la politica di migrazione del presidente Donald Trump. Sentre il Senato e la Ciombra dels Repräsentanti approva il sbozzo della legge pizza cup con 214 contro 212 votes. Il sbozzo compiglia ormai 70 miliardi di dollari per l'autorità di immigrazione di Spitaivla ICE. Con quale la finanziazione da quella garantita fin la fin del tempo uffizi da Trump. La dispetta da la finanziazione da DICE a Trante Rauter c'è giornale in shutdown parzial. Del sport, balapè delle donne, la Svizzera guadagnava da Vos a partire dalla fase di gruppo della qualificazione per il campionato mondiale e quale ordaifer contro l'Irlanda del Nord conduce din. Oma dus gol svizzeri in crudazza nel primo mese d'at. Malgrà la vittoria nella capitania Lia Velti, Bettstad dal tutto faccio contenta. Sventer la partita, ella dice in verso SRF.
3: Es waren sehr schwierige Bedingungen. Wir haben in der ersten Halbzeit versucht, variabel zu sein, nach vorne zu spielen. Und dann auch die zwei Goals gemacht und eigentlich dominiert. Ja, dann ist die zweite Halbzeit gekommen und die war wirklich vogelwild. Mit vielen individuellen Fehlern, vielen Teamfehlern. Und ja, so macht ein Fußballspiel auch nicht ganz so Spass.
2: Le Svizzere sono terminale gruppo 2 in la Liga B sin la prim platz. Per se qualificare per il campionato mondiale autron in la Brasilia, ston le Svizzere sono dominare 2 runde da playoff questa tun. In unserer Steingistel Ballapé José Mourinho diventa nov Trainer der Real Madrid, quai a confermasse es Club Actual Benfica Lissabon sin la Plataforma X. Il Portugais de 63 ans succedet Álvaro Arbeloa. Adel Nesibic cartigiado grignare in titolo con il Madrilens. Mourinho ha già trenato Real durante il Zons 2010-2013.
1: La meteo.
2: Oggi si grisce, blecce, il confine da Naif si sbassa localmente in 1200 metri. Sventer mi si dati fase sulle lives, quasi soprattutto nel sito. La temperatura massimale è tra 10 gradi in legno di nota e 14 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
2: Con Aifes da quintarsi in la via dal Pass dal Flüela.
0: Quai en stadas las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Marco Dils, desde de juni, rotsa bunura con temas ci occupan nossas regions e per quai jana sco prossimi la fraccion de Sursaisa Vondown sur Kualm. Vaiva forse viser sana del telesguard al progetto de surfabricazione ci pisera la per ces coccians. Hai, ci c'è les abitantes e els abitants dijen de quai noitin stats sim via i vain domanda. Tu dina sco prossimi son le dina scena bel eschet cunno, bundi.
1: RTR.
0: Mes radio, mia lingua.
5: Pascal Gamboni.

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: E chi ci ova balapè? O chi ci ha forse uffanz ci ova a balapè? Quella sa, in sto ad una esser in VM da balapè per presentar als più bes moments da balapè. Mince tant basta irbe in a balla ed in pra o in a liga regionale. Il West Schleinlion ha guadagnato al campionato e fa uscire al pass in avò in la seconda Liga regionale, fatta una quai con un'equipa fic giovane, in media be 21 anni.
1: Io vedo una giovane equipa, un'equipa con Biasch Lonsch, che ha qualche anno sviluppato in avò, qui vengono 23, 24 anni, qualche... Wenn qualche gira fa in sviluppo und hat Leonardo senza speciale bialz moments con quella equipa Crabgries.
0: Als routiniers sian qua con dor experienza e da quai an er als juvens pudi profitar dis urs casut al manader de sport de l'OS Lyon. De squitch pro l'equipa am nasas bada fino sa nö, si a pag da badair di gel, al böt si a stat de jovar davant vart la tabella e als jovaders ein mosa, ci es lessen de pü e ci sian madurs per la seconda liga. E os arriva là, aia der ci nom, tor jö, per jö.
1: Center venni venni po spemezza e sin scodinza il Tiger sin ol nu se vende nu de knus venin at nu se proen de fal ni es possevel ad porton de sigir consigne de tenir la liga a knus venin de shilo pa on tron in quella liga quella fin de mira
0: En sonda a Rueschlein Lyon amo de ovar l'ultim jö kunter el FC Gams is gotcha urs kasut adit venni lura davo fat feste per la promozion. Lura?

Tenor mai grandios Harry Styles. Ma sa ci da da quest ci serren les orelles in ana di ingin snom squa. Hai Urs Müller vengi da portant, ma qua in altro tema, ma per fortuna es qua usche pro la musica mi cin a ses gust i no qua pro ter pront per tots alch in 2 minuts les 7 mezza l'ora al più nov de quist Marco di Bonure i da valore le surviste in giochi de far ossa in un quint con knife sin via. Pensai forse vedere la giacca? Con il da portore, c'è buon'ora.

0: In Bundi, Marco di Bunura, las 7:30 de stat, Urs Müller pront cu las novitats.
1: A Zermatt doi dar una nova pista de skis per la Coppa Mondiala, quai ha decis la radunanza comunala cun gronda maioritat. Planisai una nova cuorsa rapida al Gorner Grat in la regiun de Zermatt. La prima cuorsa rapida doi avar lieu il mars 2028. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno attaccato in l'altra la notte passata e qua in malgrà la pausa di combattere. L'armata americana ha tenuto le indicazioni attaccato in dritto della difensione dell'aria e in dritto del radar da tirs della via da Hormuz. Or davanti l'Iran si è attaccato in elicottero di combattere americano. E le balapediste svizzere hanno guadagnato la vostra partita della fase di gruppo della qualificazione per il campionato mondiale. E quai ordaifer contro l'Irlanda del Nord condus ad in. Per se qualificare per il campionato mondiale a Tron in la Brasilia, ston la Svizzera sang dominare due runde sta playoff questa ton.
2: La meteo.
0: Gris e blech oz. In Grigione, il confine del Naif, quel sbassa locale, mangi su 1800 meters. Verso domes di poi, l'ora d'ar in passolai, qua vaglia postito per il sud del centun, qua tot pro temperature de 10 gradi, maximal mangi in di notte, e fin 14 gradi d'aia oz per la regione de quera.
2: Vias e traffic.
0: Hai uscito di scorina in giugno e c'è da Naif, con Naif su in via e c'è da far quinto oz sur il pass del Fluela. Tutti in via, fate attenzione, buon viadi.
2: RTR, dalla Damau alla Saira.
0: Buon viadi per questo Marco di Eind con Michael Jackson. Buon dì.

0: In 30 minuti avanti avanti la sotto vuol dire che questo planeta tempo per rivire le linee per i nostri chicarises a cercare una nuova candidata, un nuovo candidato. E veramente il jackpot finge avere attrattivo per me, Natalia?
1: Hai definitivo, also con 54 bonds, questo sono 540 francs, plus in tutto ciò che si guadagna, loro si arriva fino al jackpot, poi un per volta si comprerai, un per pan chips per guardare loro il campione di Develope, o forse piuttosto caffè, tutto in ordine c'è ora ci sono da guardare il juice.
0: Ci fai sentire per di letto, chips?
1: Chips? Quels de sour cream, quels dei sono fitti con gente. Quals chatti fisch bun in
0: stess als manze wurden da war tote sei da
1: na be als memes erle buche
0: basta ti ti avöle de discorrer con no sur de chips e mo tot adres robes ma impustit de jovar al kikerises runde un no la cent 25 30 is en bebonder ti ti des nossa candidata o nos candidat per ozils prossims dit spranza telefonar bei dos no la cent 20 25 30

0: Céline Dio qua pro RTR Stadt vanch avant les autres.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa botia del vich en la region.
0: Stadt al pisvel tot se bonura. Daniel Weger, da quoera bundiser Daniel.
3: Bundi, Dona Ladina.
0: Covaia?
3: Tot in ordine, grazie.
0: Grigi blech, ha? Fa paca quaide. Fa paca quaide di dire portora oz. Pront per la VM da Balapè?
3: Tanti no anchon.
0: Al do di oz bunura an presentam pa regles. Es usci nos tema oz bunura. Dai una c'el pensa ma. Podes schon mo dar discussions. Al do di insomma.
3: Se quella fa de bisogno sai ma quella de gnar manda van bocca quella non sa se quella fa de bisogno.
0: I la dai loro direct coachen. Hai sono mo.
3: Dur.
0: Hai dara e nei pensato su buono che andando di loro sono scene c'ha i disegno roba da reflex in pa. Nun i hai sono mo dara piserà per discussions forza. Natalia Tuer, regles balapè.
4: E non sono neanche insomma niente. E non sono neanche di ne vil ricreare il hockey. E cominciano a guardare come ci cominciano. Loro mi occupano con le regole e tutto qui.
0: In mince caso vanno a dire la buona nuova. Natalia Quintama, la buona nuova, c'è la decoration per il nostro studio.
4: Qui feci, con decorazione, con gli scimmel d'errore. Il buon è l'anno dopo le regole.
0: Qua è sbagliato. Bun, qui è meine Regles, pro la Kikeri 6, la Daya Regles, 6 Correctes, dovrà 8 buonure per arrivare loro in Runde 2. Daniel Weger, pronto per Runde 1?
3: E lei si può salutare Donna Natalia.
4: Buonissima, Daniel, e vigera fortuna.
0: Gentleman,
4: ha? Sei scucito,
0: ho capito che fare con influenzare l'arbitro.
4: Ma è un ucraino, con un docu appunto obgerlo, l'ora di decidere d'era quel giusto o non d'era quel giusto.
0: No, ma adesso l'ora di mai la carta coccina. Basta, o sei o vai. Un, dos, tres. Alla VM da Balapè quest'on vigno va in total manch sides differenti stadions.
3: No.
0: Riccardo Rodriguez ha jova de più siose di una VM scogerdan Shakiri.
3: No.
0: Giusto? Räuber Hotzenplotz ist per Romanz al Lader Peter Piver.
3: No.
0: Fos? Al Piver Nair ist più pikant scharf sco al Piver Alp.
3: Hai.
0: Fos? De vent del Vanc 27 da in Svizzera dudes vendites della Domenica ad On.
3: No.
0: Giusto? Pro elezions con cumular se scrive al listes nom dus jades in una lista. Giusto? Als deputats del Consell Grand del Grigion vengan elets per 4 ans. Giusto? Quist'on es passa un terz dels jovaders alla VM per la prima jada ad in campionati mondiali de Balapè. L'Austria è stata avant 28 ans l'ultima jada ad in VM de Balapè.
3: Giusto?
0: 75 tonne sunt 7500 kills.
3: No.
4: Qui è corretto, lo menzio in cina nulla.
0: Dis vanno fatte, Natalia.
4: Dis vanno fatte e precisi, se è corretto o quei due, tenti ci basta per ronda due.
0: Sul punto, Sir Daniel. La nitrasmo in ocella?
4: Il stadion di Balapè può essere forse più rinforzato. Noi vanno appunto per te, sei di differenze. Sono undici in l'USA, tre in Mexico e due in Canada. E il Piver è il Nair, appunto, più poco piccante che l'Alf.
0: Precis. Il Peter Piver, il lader Peter Piver, è proprio il Räuber Hotzenplotz. Era quella corretta?
4: No, lo vanno in Italia. Questo è un bel nome.
3: È un shorter, quella.
0: Schon?
3: Il lader Barnabun.
0: Ah, già no. Hai, sul cudo è per romanzo Grigione, è il lader. Questo è vero?
3: Non.
0: Questo è vero?
3: Per quale hai detto, no.
0: Bravo.
4: E crei quel punto
0: non è Natalia, qua è sclerinamo, ma qua potendo domani in avanti lì ne metti. Qui è
4: sfiva,
0: per uno c'è il punto, ma qua è svaira. E avevi visto semplicemente il cudis romanzo Grigion Peter Piver? No, questo è una parola, c'è vero dopo. Barnabun.
4: Qua guardai in zazione, in caso ti do anche un buon di più, ma in mince caso basta qui per ronde due, o c'è... Pur eins de mem lore enche tua tenor nir con la buona novità ci do enche 10 francs de più.
0: Precis. Natalia Varda, tu esti domani qua?
4: E se ne è domani qua.
0: Buonissim. Tots dus pro best plezzo.
3: Tots dus, qua è duce.
0: Bun, Ser Daniel, lui aveva una domanda questa sera, sveglia al telefono, ronde 2 con lei, Emelegr.
3: Grazie, Fitch. Bene,
0: non mi dato per il sol, curio da porto. Arrivai.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: Marco di Bunura, 7 de las 8.
1: Tanto tacos, NHL a touchdowns. RTL rapporta dal campionato mondiale 2026.
0: Precis, qua è fine. In una nuova da Mexico City, in giù c'è lì domani il primo di questa VM tanto dal Mexico e l'Africa del Sud. La daia usce o usha in di de festa, also fans annempi tutte di liber domani per questo primo e hai in una propria ne più lunge domani comincia questa VM a muine a dormire. Per qua è fine, no, otto buon'ora, di una c'è un check de regles. Fine qua con il nostro redattore di sport, Andreas Vialand, van fin già di una cella regla e ci va per cartes cocnes nuove regle e qui la prossima è una ci potesse pisanar per discussions deadline
2: Sin giugador vien tractaus per via de dina blessura ni schel giuga vinius interrots per via de quai sto giugador per tucau bandunai il plaz leu sto el spicia in a minuta avon ca turna a navos
0: Nianca usci simpel sarà quai RTR ci fa fit per la VM de Balapé oce bonura d'una de ceculas noves regles nos ABC fain qua d'una in scea belles porzions per ci vaitlore e la possibilità de discutar quai forza e la possa de caffè Efficient ir con vos commentars, pot efficient scriverci ce vo pensai vedete queste nuove serie.

0: Las novitats da RTR.
1: Al Matterhorn duai puspedar in una corsa rapida a partir dal 2028, quai ha decis la radunanza comunale de Zermatt. En l'Iran continuation las attaccias vizendaivlas, quai malgrà la pausa de combat. E Laura Ozzi si ferm sur traccia di plova di una puspè. Quai 10 grazie a Samorezzen e 14 grazie a Quira. Gielas oggi, meu nom Urs Müller, BNG. A Zermatt due dar in una nuova pista de skis per la Coppa Mondiale, quai ha il CIS la radunanza comunale con gronda maioritat. Planisa una nuova corsa rapida al Gorner Grat in la regione de Zermatt. Per questo intento sta la pista esistente venire costruita. In plis sta un redund 8.300 m² cu aut venire un cazzo. La prima corsa rapida due avar lieu il mars 2028. Al Gorner Grat è già da fin il 1967 corses della Coppa Mondiale. I zons 2022 e 2023 semplire corses rapides al Matterhorn dades in Laua per via da Laura. Per via dell'incontro supremo G7 a Devio in Francia, quentan le autorità di Ginevra con grandi impedimenti di traffico a partire da Dots. Blairs passaggi di confine in Francia vengono serrati, le controlle vengono rinforzate ed è il traffico pubblico in regione dell'Aide di Ginevra restringi. La popolazione viene supplicata da desistere da viadis non possibile. Le autorità genevrine hanno lubi una demonstrazione al 14 cercle dur. Gli organizzatori quinten con d'appliche 50.000 partecipanti e partecipanti. A Belfast, in Irlanda del Nord, è ieri da acti di violenza. Randalader sein da fieu a pliers vehicles, trantar auter er ad im bus da lingia. Sco medias rapporten sein pliers 100 persunas ides in via per demonstrar contra la immigration. Clamales demonstration sein trantar auter extremista dreccia. L'indis die in umvini blessa greva main cun in contea Belfast. Il delinquent supponi sei veni arresta. El sei oriunt dal Sudan. In la Grande Britannia già avanti due zones escalate di demonstrazioni in connex con razzismo. In un smidà entro la guerra nel prossimo Oriente, gli Stati Uniti e l'Iran hanno attaccato in l'autor la notte passata, e quai malgrà la pausa del combat. L'armata americana ha, tenor a ciò indicazioni, attaccato indrizzo la difensione dell'aria ed indrizzo radar di tirsi la via di Hormuz. Or davanti l'Iran si è taggiù un elicottero del combattimento americano. Svente redunt 4 ore sai l'intervenzione militare stata fin. L'Iran da si è varta e taccia una base militare dels americans in il Bahrain, quai han comunicato le guardie della rivoluzione iranaises. In plian elles avvertite nuove attacces. In Stati Uniti il Congresso approva la finanziazione di più miliardi di dollari in connex con la politica di migrazione del presidente americano. Sentre il Senato e la Camera dei rappresentanti approva il sbozzo di legge pizza cup con 214 contro 212 voti. Il sbozzo compiglia 70 miliardi di dollari per l'autorità di migrazione AES, con cui la finanziazione dell'autorità di spitaivla garantita fin alla fine del tempo uffici da Trump. La dispetta da vart la finanziazione da AES a 30 autor ci aggiunà in shutdown parziale. Tra sport, balapè delle donne, la Svizzera ha guadagnato la vostra partita della fase di gruppi della qualificazione per il campionato mondiale, e quai ordai fer contro l'Irlanda del Nord con 2-1. Ome 2 gol svizzeri si è incrudato nel primo mese dat. Malgrado la vittoria nella Capitania, Lia Velti Bechstad dal tutto faccio contenta. Sventer la partita, ella dice in verse SRF.
2: Es waren sehr schwierige Bedingungen. Wir haben in der ersten Halbzeit versucht, variabel zu sein, nach vorne zu spielen. Und dann auch die 2 Goals gemacht und eigentlich auch dominiert. Ja, dann ist die zweite Halbzeit gekommen und die war wirklich vogelwild. Mit vielen individuellen Fehlern, vielen Teamfehlern. Und ja, so macht ein Fußballspiel auch nicht mehr ganz so Spass.
1: Les Svizzeres han terminat la Gruppe 2 in la Liga B sin l'emprim plaz. Per se qualificar per il campionato mondiale l'autoron in la Brasilia, ston les Svizzeres han dominar duas rundes da Playoff quest a ton. In Usre Stein ist der Ball bei José Mourinho, der Ventenhof, Trainer der Real Madrid, der ja konfirmiert das Club aktuell Benfica Lissabon in der Plattform X. Der Portugais, der 63 Sonne, succedet Álvaro Arbeloa. Ad El Nesi Beach cartedia da guadagnare in titel con il Madrilens. Mourinho ha già trainato Real Madrid durante il Sons 2010 e 2013.
0: La meteo.
1: Oggi si grigia, bleccia, il confine di Naifs e sbassa localmente in 6.012 metri. Sventa mesi dati fase sulle lives quasi esortate nel sito. La temperatura massimale è 30 gradi in legno di nota e 14 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffico.
1: Coverte di Naif in le vie si spas Alvra e Flüela.
3: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Informativ e divertent.
4: El Marco di Bonura con Stim Spicciozzi, Jacca da Plövige, Bellisce con noi, è una dina scena. Buon dì.

0: Bella l'actuale de Tom Gregory qua pro RTR. Hai, so, lese dir. Ossa, nov, passare le zot, is de aiutar le ureglies, per qua c'è Livia Foffa a de dir alt.
1: Un grigion sun un alp città vers vest. A mo più da lunch vers vest. A mo blerun più da lunch vers vest. In scheda lunch, c'al vez inclur dol horizont, Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'el campionati mondial da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orellias isni in America del Nord, ti portain al campionati mondial in Svizzera, Rumauncia. As goals. Resultats, analisi e le piccole e grandi storie dal lieu d'avventura fin pro al final in radio e ersun rtr.ch. Al campionato mondiale da balapè 2026 con RTR. Fitch da manif, erschalis un grand stock da vent.

0: Las 8:30 al Marco di Bunura. Bun di, isco mince di queste uras daia oz in song predilede de dincun am ceno inscontrain per via. I curciana tadla al gevus de dots, nani de rier be per mai. Tadlai per ce.
1: Et jau gevus le tots con quei song che vignem puspeci lux con useren lui el zonzo cionta.
0: Grandioso, da più ne dia. Ma potevet s'allegrar al song predilet de dots in 4 minuts el prat.

0: mia chanzun preferida.
1: Meu nom è Tobias Schneider e io vivo Invisible Touch de Genesis, perché quei song è venuto esatto con Courant Tons, ed era il hit della Stadt, ed io ero l'utre di Jeansville, in Svizzera Franzosa, e qui era per me l'enciata de Genesis, l'enciata de prog rock, ed io vivo tutti con quei song che venivano per spesso in luxe con noi in lui il Zonzo Cionta.

per la buona luna Justin Timberlake qua pro RTR in 5 minuti is les 8 e mezza. Hai i osa daias co mincia di al sempre vert del di am pront ots in schlager ich qua is usche a klär in motiv al album de debut de Helene Fischer von hier bis unendlich fan in pequis dis feste per jubileum de vanch ons man über qua Helene Fischer comenza ots sia tournée de jubileum e qua devo in a posa più lunga Blairs Fans ci hanno aspettato i brami sul ritorno del star del Schlager. Ieri in Svizzera falla del resto fermativa con un concerto al 14 di luglio until Lezzi Grund a Turic. E per far quaida qui è la Helene Fischer und morgen früh küsse ich dich wach.

0: Il Marco Di Bunur in compagnia di RTR Stadt, les Ottimezza e Urs Müller, sagge ci da de nuovo.
1: A Zermatt doi dar in una nuova pista de skis per la Coppa Mondiale, coi ha decis la radunanza comunale con gronda maioritat. Planisà in una nuova corsa rapida al Gorner Grat in la regione de Zermatt. La prima corsa rapida doi avar lieu il mars 2028. Il Stadio Zenit l'Iran hanno attaccato in l'autre la notte passata e qua malgrado la pausa del combattimento. L'armata americana ha tenuto le indicazioni attaccato in dritto della difensione dell'aria ed in dritto del radar da tirs della via di Hormuz. Or davanti l'Iran si è giù in helicopter del combattimento americano. Il balepidista svizzero sanguinale da vosa partita della fase di gruppi della qualificazione per il campionato mondiale e qua è ordai per contro l'Irlanda del Nord con due din. Per se qualificare per il campionato mondiale a Teron nella Brasilia, stanno svizzero sanguinare due ronde da playoff quest a ton.
0: La meteo. Ed è gris e bleci in grigione, oltre al confine di Naiv, quel basso locale mangia su 1800 metri. Verso domenica, poi l'ora è dar fase sulle lieve, che vaglia postuit pel sud del centun, che ha pro temperature maximale oltre 10 gradi in giugno di notte e fin 14 gradi da oltre per la regione di Quera.
2: Vias e traffic.
0: Hi, ich bin quai da ja Naif in Jün in Grijun, kun Naif is de verquint sulles vies dal Pass Alvre i Flüela a tots in via. Fate attenzione i bumviadi. In Happy Birthday va ozera des.
3: Applaus, applaus.
0: Kann ja sein, oh, in Wärm durelle. Trennt uns Sportfreunde stiller, i per quel da ja quasi scoregal per es, ma nu tramager per noi il nuovo album. I per quai nos tema amo avant. Les nuovo. Bellisce con no, buon di.
2: RTR. Dalla Damaun alla Saira.

0: Marco di Bunur in quart davant las nov in bundi. I din happy birthday va quist'on ades.
1: Applaus, applaus für deine Worte.
0: Sportfreunde Stiller, la Gruppe Tudestia, ciaus präzis in Jubiläum. Oz, de spö 30 ans, oz quist'on, 30 ans dai alla Band. Applaus, applaus, gira durpü grund hit. Und de quest tipics verms d'Ureglia, una jada dudi, i resten totedi in Ureglia. I per quai, provaina de müdar quai osa. I tetlein una de las noves. Ci sarà l'ure de chatar sul nov album, ci riva Pushman. Sportfreunde Stiller, hai ci fanno quai da cula sta. Oder sünne sta. Ti amo, italiano.

0: 48 naziuns, 104 geus, 3 ospitans in campionati. RT rapporta dal campionati mondial da Balapè.
1: Hai, Micha Cas, es la VM 26 in USA, Canada e Mexico. Ci comincia domani con 48 squadre, fino alla più grande della storia. In promette di venire proprio in una grande festa di sport. Questa sta, ma noi qua, e ci va per le regole. Dai, una cella mudata, vai per il giro di oggi, 8 buon'ora fin già, no, vai decis da dare in coc, se noi perde quelle più importanti, 8 buon'ora, appunto, ci da di nuovo. Punto regles per la VM de Balapè. Perciò, è stato fit per le discussioni durante la prossima.

0: prossima posa de caffè ci dis speranza ben bot. E questa qua, l'ultima che noi abbiamo pronto del nostro redattore de sport Andreas Vialant, e una ci fa proprio sentire.
1: Kils giugadurs hasten fa ina curta pausa per refrescentar a la lingia quatir altas temperaturas ein uot niev. Al campionati mundial dati us d'anton de niev en mince giug duas pausas da baiber, independent da l'aura e la temperatura. Qua capeta su entre bien 22, respectiv 67 minutes il giug, mince mai per circa 30 minutes. La FIFA vola scia procurar per medemes condizions tir tot ils giugs.
0: Ai fa sgira segn la VM de Balapé ad una dercetima qua pro RTR.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il match 2026 è globalmente stato il secondo out match da più lanciate dalle misurazioni. E nel finale della Coppa Stanley equalizzò Carolina nella serie contro Vegas. Qua in due le teme sotto le snuff al microfono Urs Müller. PNG. Il mais passato è globalmente stato il secondo outmatch dopo il commenzamento delle misurazioni che ha comunicato Copernicus il programma dell'UE per osservare la Terra. L'intera Europa è da midada sandecce da temperature sotto la media ad inonde da cialire le più intensive che ha insomma da uscire bauten l'on. Soprattutto per tutte le condizioni estreme in la Francia, la Grande Britannia, l'Irlanda e il Portugal. Chi che compra un prodotto nell'Unione Europea che deve in l'avvenire survenire il manuale da diver digitale installato in stampa, a cui enza convenienza rappresentanti del Parlamento d'Europa e del Stadis Comembers. Per tutti gli altri, tra l'altro, Pairs Electrics, Velos Electrics e Barches de Sport. Deve intanto in avanti essere possibile da pretendere il manuale stampa. Con la riforma veglia l'UE spargnare palpiri e semplificare l'accesso ad informazioni. Avant che le nuove regole possono entrare in vigore, sta il Parlamento d'Europa e il Stadis Comembers l'UE approvare la convegna. A Mexico City in Melis magistras e magistris in via per demonstrare. Els han demonstrato per depli paia e contro in una nuova legge da rentes. Sco medias locales reporten einels demonstrant serb local access al stadion dal Aztecs, nua che il geo de verture dal campionati mondiali da Maun. En pli einels demonstrant installa in champ de protest in la capitala. La presidente del Mexico, Claudia Sheinbaum, ha detto che il geo vigna ad aver lieu sco planisà, malgrado questi protesti della magistraglia. Ed anche le novità del hockey singlaccio internazionale NHL è nel finale dei playoffs della Coppa Stanley e puspei tutto avert. Il Carolina Hurricanes ha guadagnato la quarta partita contro il Vegas Golden Knights e qua i Ardifer con 5-3. In la serie del Best of Seven stati giusti pari 2-2.
0: La meteo.
2: Oggi si grigia e bleccia il confine di Naives e sbassa localmente in 1.800 metri. Il suo si dati fase sulle lives, qua soprattutto nel sito. La temperatura massimale è tra 10 gradi in legno di nota e 14 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
2: Coverte di Naives in le vie sul spazio Alvra, Fluela e Giulia.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La posa da caffè in compagnia di RTR, i caffè contort da oggi gira all'umbrain e a compadials, qua saia, per qua c'è un nuovo chief post con auguris. Ci c'è questo van, tu dinesco prossimo, mis nom le dinesine, buondì.

0: I oz els dies de mai va in salut special era tot les dianas che an oz lur di del nom. Ma i damo bles oters che an oz bu motiv per far in pa feste u shea er qua in Grischun Isidor Casanova de Lumbrai nel complisce oz al 80avel anniversari. Lur in happy birthday va era la Barla Schmidt de Compadials e la complisce oz al 85avel anniversari. Ed es dus gevijain tot al bun per lur anniversari. Ma naturalmente era tot ces ci fan oz als des de jün feste per lur cumplion. E se vo veset o seiant, fat in picin regal, lur telefonai.
1: La cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. Bognengiadina.ch
0: Hai, tot on trametaina de Pizza centurn in grigiurni e più da lunge de vent nostra tazza scopicen regal d'anniversari. A ci oz no l'occiant vanc vancicinc trenta sun bebonder ci ci telefona per la cupina ci vesiant regala nostra tazza no l'occiant vanc vancicinc trenta.
3: Sabrina, Madonna.

0: talk about.
1: L'adressa in giù ce ne può dare una trametter nostra copina, quella vaina. Ci ci manca, sono mo als auguris a bocca al telefono osa la Maria Luisa Zen da Santa Maria Allegra, donna Maria Luisa.
2: Allegra, donna Ladina. Io mi sento gratulare a mia piapia, Fabiana Zen da Santa Maria, la complice di Snowvons. Ciao Fabiana, io ti gratulisco, ti auguro tutto il buon, plena fortuna, buona santà. I bleib plagiat con te, man steht zu dir als auf der Tüste auf Sinio. Ich spüre es, dass ich bein und hei, ich bin total bun.
1: Donna Maria Luisa, ist lura la Fabiana la più veglia a Bialdi a Cialà?
2: Na, ella ist la seconda giovna.
1: Hei, ma quanz'ha la lura?
2: E hanno 8 abbiati.
1: 8
2: abbiati.
1: Ma allora, sì. Allora può la tua imperia adesso per man al telefono telefonare per la cupina?
2: No, c'ho mai, la prova gulla.
1: Se la vuol fare far con tutti stessi, no? Allora.
2: Sì, appunto. Hai,
1: e so posso domandare quando è stato il più veglio, la più veglia abbiati?
2: Il più veglio è 30, vengono 30 e la più giovane è 17.
1: Bel. E tutti in Valamo? Hai.
2: Anche il giorno d'avvento, un mese di turismo con la tuarna o in Val, e tra il sonso in Engiadina, Pontresina, e hai il sonso in Traismo in Val.
1: Flott, e allora dovrei un buon calendar, non donna Maria Luisa, per scrivere anche tutto.
2: Sì, ma tanto teniamo di mano.
1: Flott, bellissimo. Ma ogni grande piacere ce l'ha telefonato donna Maria Luisa per lasciare regalare la tazza alla Fabiana Zen.
2: Ci complisce
1: al 19 anniversario tra metà e ficiant la posta col regalin arriva l'ora prossima mancia a Santa Maria.
2: Grazie a Ficci.
1: In bel dì, donna Maria Luisa.
2: L'istenza mancia, grazie, arrivai.
1: Arrivai.
3: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch.

0: RTR il mercoledì. Buon'ora va a Planets in direzione a Vamasdì, 9 minuti e delle 9 meta. Natalia Weber arriva da Portaint per Surtor. Natalia, covaia?
1: Vai, grazie.
0: Ita?
1: Sì, io se c'è da decoro al studio, se è tutto buono, se è pronto.
0: In quel caso è tutto loca, relaxed.
1: È d'una.
0: C'è un po' tip.
1: Ed è d'una cosa
0: più bella, il più bel, già visto, c'è una, da dire, ma in finossa, o c'è buon'ora.
2: E io già vedo le tutte con quel song che vengono per spesso lo che non usano lui il sonso cianta.
0: Lo che scolta il sonso. Da, se tu ne nasci, quella canzone è in tua playlist. Lascia dire. Lascia dire forza a buon'ora. Quanto è il nostro già vedo?
1: No, non è odio.
0: Genesis.
1: Invisibile. È d'una buona per essere lo che. Ma se fai il sonso che lo che scuccia del sonso cianta, è un po' gref.
0: Mince cas, con Natalia in direzione mazzi.
1: Fitch Gugent.
0: Mis nom Nadina Schena. Ci vici in avanti. Bled plagiar con nostro program. Stad bain. E fici ante la prossima. You know all my doubts.

forsa ce veis, o zi munura erpensa, i plova già der ciò. Cura torna il sulai. Lura, es va quei be preciso scescu a me. Me da penso, e ving in cerce delle svarts positive da quest'ora. Punkt numero 1, is verms de plövge, quel sem plagiar. Punkt numero 2, ci ci ho in uert, quel non al pel momento di dire bagnir. Punkt numero 3, curce es l'ora der ciobel, non sarò al prievel de fönje, ce più sei grand, ce spoi rebrasir con amis e famiglia. Di mena, fzains positiv e fains il melderlander ora, nasch mancere il stivils de gomma, e loro Steinsbein, gli vi un bel buon dì per vos il microfono a Natalia Weber.

La Zoe Mi. Nus giuvains hat's nos ultima runda regulera del cecioses. Perché? Perché c'è partir da mem, doque quel cioso più speziale. Partir da mem, doque pel campione di mondiale de balapè, un cecioses spezial in uce nus nus cercens roba de balapè, ma bain evenimains ci stem in connex col balapè. Tot qui es declari Lorenzo da mem in giuna tema, os giuvains a scoprimi una volta ince per 30 francs, tu ad regulir, ils cevazins da ceter online sin rtr.ch. E naturalmente fu questo ideal, se non svegliamo oggi di fare quel 5 guadagni il jackpot, allora potremmo da me cominciare net col cecioses speziale. 30 francs sono il jackpot, non svegliamo in var 7 minuti.

0: Daft Punk e Pharrell Williams con Get Lucky.
1: Che ciausas!
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Ma allora guardanze ciò che c'è in davus is la fortuneda o il fortunò del dì. Nus giovans conquistras cevazins.
3: La ciausa consiste de parts essenziales. La ciausa è parte de nos mincedì. La ciausa è gratuita.
0: E tu hai la domanda, c'è trovato nos mincedì ci des gratuit? Non dopo gers in questo mondo, ma questa una roba è gratuita. 0822530 il numero di telefono per partecipare. Ein til jackpot vince nos 30 francs. Nutze già la chance per ci partire da me. Gio vince il cecciuses speziale per il campionato mondiale di Bella P. 0822530 il primo telefono sclinge. Erte Natalia, buon dì, ci sei il telefono?
4: Bien dì, che ho dovuto da Surain.
0: Buon dì.
4: Forza la casetta, 20 minuti, era gratuita in gara.
0: La casetta da 20 minuti. D'era gratuita e semplicemente gratuita o senza online. Mettiamo sulla lista, Doni Melda, non cerchiamo. Grazie per il telefono. Bel dì.
4: Ciao.
0: Nos provains con la seconda proposta. RTR, Gioce Ciosas, buon dì.
5: Bien dit que le benzin de Surain.
0: Allegra.
5: Il y a un problème avec le discours.
0: Il discours, clair, al moins un peu discours gratuit. Hein? Il discours, parts essentielles, trouvons un mince di. Il est gratuit, mais le discours nous cherchons en erna. Grazie per il telefono, bel di. Adia. Dimena, le due candidate di Surain vanno a udire, ci vanno a essere in provare, non lo scendono, vanno a 5.30. E pira però di restare quiet, in quel caso. Lasciamo uscire e a partire da me, io vanno allora con quel sotter, con in tutto fatto, otter giù.
1: C'è ciausas!
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Hi, a partire da me, Giovanni, non snempe il giù per il campionato mondiale di Belle P. Scusi, non cerchiamo una roba, ma ben un evenimento. Non dichiariamo erder ciò con tre cevazzini, c'è ciò che potesse essere. E allora vai svus da telefonir e il premi è grandius. Minciun ci chatora ce ce nos cerchains, guadagna 100 francs usci sul mem. Una banconota da 100 francs potranno allora trametter e alla fin del campionato mondiale di Bella P, dopo allora ence un victor principale o una vittura principale, donna in PR ence da guadagnir un tricot ci des zotter scritt dels giuveders della nazionale svizzera. Also, is rende di mina dobel das participer lor a nos cecciose speziell, per una potais guadagnir raps, e dalla fin veng lor ence trad la busce, ci ci guadagna erence un tricot. Tutque, lor a partir de mem, tor las reglas sra quinti lor de mem encina votta.

Musica del 2009, Milo con Ayo Technology. In 4 minuti, isa les 10, filoince un classiker del Sans 90. Quisca. Il Backstreet Boys con Quit Playing Games.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Mi dad del clima, il match dum le vence si se global main stal secund chat match da pil enchatte de las mesirazions. E del final della Coppa Stanley equalisesce Caroline la serie contro Vegas. Qua in dusels tema sozzeles diesch al microfono Urs Müller. BNG. Il mais passai global mein stal secund chaut match de pil commencement de las mesirazions quai a comunicia Copernicus il program de lui per observar la terra. E l'entira Europa ed a midades andeces da temperaturas sot la media ad inunde da celires las pli intensives che ha in summa da usce bautalon. Surtout patide las condiziuns extremas seien la Francia, la Grande Britannia, l'Irlanda ed il Portugal. Chi che compra un prodotto in l'Unione Europea che doa in l'avenir survenir in manual de diever digital in stal din stampa, a quai in sa conveniz representanz del Parlament d'Europa e del Stadis Comembers. Per tu chats fissen trant rauter Bayers Electrics, Velos Electrics e Barches da Sport. I doa identan vina van esser possibil da pretender in manual stampa. Con la riforma volue sparniar palpiri e semplificar l'access ad informazions. Vant che las novas reglas pon entrare in vigur, ston il Parlament d'Europa ed il Stadis Comembers lue approvar questa convegna. A Mexico City en millis magistras e magistras itz in via per demonstrar. Els han demonstrat per de pli paia i contra in a nova lege de rentes. Sco medias locales rapporten eines demonstrans erb local access al stadion dels Aztecs, nuocl geu da vertura dal campionati mundial da Balapé e da Maun. En pli eines demonstrans instala in ciam de protest en la capitala. La presidente del Mexico, Claudia Sheinbaum, ha detto che il geo vigna da aver lieu sco planesà, malgrat questa protesta la magistraglia. Ed anche in una novità, il hockey singlaccio internazionale, NHL, è nel finale dels play-offs della Coppa Stanley e puspei tutta vert. Ils Carolina Hurricanes hanno guadagnato la quarta partita contro il Vegas Golden Knights e qua i ordai per con 5-3. In la serie The Best of Seven stat just pari dus a dus.
0: La meteo.
2: Oltre si grigie blech, il confin de Knives si sbassa localmente in 1012 meters. Il suo entrem si dati fase sulle ives, quae surtutto nel sit. La temperatura maximale è trante 10 gradi in legno di nota e 14 gradi in la regione de Quera.
0: Vias e traffic.
2: Coverte de Knife in les vias als pass Alvra, Flüela e Giulia.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Forse cervus vel genote stip giom. Che mi stir? Fessi, che nu fess qui, che feiciots. Tu te fa quel gios oter? O forse tu te una quel gios simil? Unci ami do il mister de luxus in una branche un po' più simple. Nins erozza ciò conoscere un po' melder, quei nostre rubriche della cucina. Dopo è da dire che alle 10 di un quarto, già vi un bel mercoledì, al microfono Natalia Weber.

0: Buon vento!
1: Giovanotti ed Alfa con Buon vento.
2: RTR Nossa cugina.
1: E quist mais giainsus per quei al Cantun Luzerna süsur Kriens. Lo meinen empedes per quist an Marc Lechmann al restaurant della Montagna d'Orschnai. El gastronom es crescie su a Trun, al lavoro differents an sant in hotels e allora punta su nia la possibilitet de mner quist restaurant de Montagna ci sracciata al pedal Pilatus. E Sergio Guetsch so in scontro con Marc Lechmann e do volia savair scu cumainso scen tipic di la della Wusterel.
3: Un tipic di della lavoro è che sentau pel giù al mercau quelle aut che lavora quei di insieme con mai. Quei bodini als madems, io hai esce in ping pool con un imper personas che vengono di da o cacci coi drova. In Ginch avevamo una scelta tutina, in caffè a casa, sono interpinato dalle 9 per lavoro, perché è lì a scuola, c'è la lezza a scuola, e poi sono andato a dire per il pan, che ho impostato il dia von, e lui è arrivato insieme alle auto, che veniva a lavorare, e lui è insieme a sì, e lui è con caffè e dati lui. Sil Platz de Lavour.
4: Marc Lechmann, ma no differenz hotels a Luzerna, si va da quella primavera, magna el il restaurant da Montagna d'Orschnai sur Kriens. Datigli un moment il qual è tipic per vostra lavoro ant il restaurant da Montagna?
3: Ah, non mai se minchia di integrauter. L'espitage di che i da più bia surpreses che qualche dat moments tipics. Perché noi siamo halt prima via di dipendenza da Laura, e per l'altra siamo così in sa bocci ben previ che venga venire. E è proprio piuttosto la sorpresa che il tipic che domina al momento.
4: C'è anche per sorpresa?
3: O sea, mi chiedo, se abbiamo Laura di inspettare che venga in massa alta, poi abbiamo in sforzo che in quel momento abbiamo una grande altra occorrenza, e la vigilanza diventa più pochi altri, poi dati in di da plievia, da draca, che in strada che in sei persone, poi tutti vengono non spiegati mai in un gruppo con una massa alta. E c'è che dati in momenti non spiegati sono, ogni due svarti, lassen di.
4: Scusi, organizzazione tale situazione?
3: L'importante è che noi siamo vieti flexibili. Ma per cui va la grande parte degli employati che lavorano tra me, che lavorano un po' fix, ma ben per l'ora. E dentro a cui si è una realtà vieti esperti, sono sorprese. Vuol dire che chi è stato impedito, chi era previo, e chi sa ne fa stedi più ballo finì lì.
4: C'è un tipo ospitante, ma isos vos?
3: O se si spiega di domandare al Horst, che mai, adesso se non rispondo come meglio. A Bolendi io sono, cioè, scioglie vesi, io, ma mezzo, sono alti direct, mon bugien, o cosa di vai bugien al contatto direct con le out. A cianci l'intake, scocco chi viene grato, su di lì a un go. A posciamo vieti comunicativi, lascio di. E se poi ci sono, stiamo, se ne te, di contatto con turisti, è la base della comunicazione tutto l'altro che stia con il contatto giù al mercato e si ascolta la manadina e sono più lo che più personale quindi adinza, si avvicina in l'altro più, come dire, forse più cordiale l'essere di chi è giù al mercato giù al mercato è tutto un po' piuttosto integrato
4: ci è il giusto ci rivolta voi altri senti il ristorante da Montagna?
3: Soprattutto in grado di aiuto locale, l'Italia locale si è abbonamento più in tocca grande tutto. Noi siamo durante con sono seniors che gaudono di dire di andare durante perché è più risolvibile. Le fin di anno siamo abbiamo famiglie, giovane, e lui si è che noi siamo in una via di velos ufficiale che va per noi spero so, che vieti popolare la regione, cioè che noi siamo in una massa Holfs che vengono col velo per noi, e poi dati di quelli che vengono specifici, sì, per chi vuole venire per noi, e poi dati abbreviati che vanno semplicemente per so, è stata non da botteri, e c'è chi ha un'altra vasta.
4: Tot tempo in otter, sen il restaurant da montagna, c'è in il grand hotel, in il marcea, il outfit è otter ci durante il lavorare in un grand hotel.
3: La sola differenza massiva, una delle più grandi differenze, è che l'hotel va giù in 11 donze, circa gravata, con camicia alva, senza eccezioni, mi chiedi. Adossa va schon di più giù in circa.
1: Ed el sainte bein uschea Marc Lechmann, anterior direttore d'hotel USM in un restaurant de montagne su Sur Kriens. Tent parats, lefne ci vain, discurins allora sur de la carte de menu e sur de d'una specialitet, la quella o el do in un piccin touch personel de l'Africa del Sud. Tune interessant. Bel, schon wo sei es erlebt nicht wein, der Joe zieht alles dich in nosse Kompanie.

cura che sport, tradizione natira sin scontran di una festa tradizionale, l'ora aliau la festa grigiungla runaisa da Loggia. Questa giada è nel scons da scuol simultan a Lunz. Su andai la festa dal 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a Nostan a Lieu. De pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: la val.
1: Gianni Cianette, Oak Street, con Ciel Bluff, precisas de gemets.
2: Il Challenger.
3: Presentata la Festa Federale da Tier. Das Cinch de Zecladur en finis Cinch de Fanadur. gr2026.ch.
1: E nos restanz giusta ille regiun. Ille stamperia a strada, doque otter ce not in laboratori, per tutti gli creativs, us podais ne pe ire scucer vos motiv vide differentes presses, que otz ceva mezzdi 30 lune e d'un quart ens les cinch. Più quiete pacifico è quell'ora oz a cuire la biblioteca da Citet, la do quedercio prelezioni per i fans il 7 mezzodì alle 2 e mezz. Oz veng loro presentosi il risultato ai lavoratori artistici del Teatro Giovane Grigion, qui a partire dalle 4 al Hohenbühlweg 4 a cuire. Noi avessimo perciò un 7 mezzodì di storie e torte della casa storica Ander in Ocervin Dirnberger, meine tre lecesi racquinte le storie tiers quei do quei bellezze torte da buntit. In event, fis l'ora oz era in ceplaniso un caffè rumenge la saira, quel o le aderdez, questa saira alles oggi. E per finir, il teatro in Asenpartello, il teatro dell'Union de Teatro Sagogne, presentò questa saira antil Curcin Aspermont, la saira alles oggi e mezz. Ed ens c'è il mensch da me ma l'ora già lui il prossimo caffè rumensch, quell'ora a scuola, anti l'hotel Bella Val, l'ens mezzdì alle 10.
2: Il Challenger.
3: Presentata la Festa Federale da Tir. Das Cinch de Zercladur en finis Cinch de Fanadur. gr2026.ch

0: The Colors Rolling Stones. Hai l'ora per il momento non è forse giusto da dire da ora, ma i tvente io. Melder e per ida qui was un tip per questa sera o le prossime sere. Ira guarder un gio de teatro zot cil a viert in Stusafcia di Brunnen Jungfrau zu Valendas. Es un tötsch ci voi na vos entil dis doci e vecentiner le finenze de Valendau de quel tem senza uva. La gruppa de teatro Valendau giova quist tötsch ora a liber sulla piazza de Finenze e Martin Faller ha scritt il tötsch teatro. Das ist ein Moment, in dem Imperanz hier Stumpel der Partenza verschreibt im Theater.
1: Im 2017, wenn sie die Henkersmahlzeit in quel Konex, dann wurde sie gefragt, warum war es so, diese Giovincella oder diese Ricce sul Bühl? Und dann sagte sie, Beni Bühler, sie ist da, weil sie so tut. Wir wissen es nicht. Sie haben es nur gesagt. Und dann, quella non va in Gina, in Storgia. I do usche certa roba che si dice per quello e la loe per quello e la ma quello don Gini storgia e allora de domandò ad elle de dit de si scrivere li storgia da quella allora fa giusto un teatro sul Bühl scutto la Henkersmahlzeit allo in uccia quei capita allora lo dit ma fa una volta allora de scritt li storgia.
0: Hi, Martin Faller, allora ergis della regia di questa società di teatro. Il più grande passo era allora in sé per involvos di questa produzione di Nir or delle Seele e dir su un palc or al liber. Il teatro sociale a Vier è sempre schon un po' in qualche sotto con il teatro in Seele.
1: Essere da Dora, la voce sto pur ter più ferm da Dora perché c'è i des caneras, i des passlers, i des vent, i des no sé tu a che. E l'ora, naturel, ventiers els costums, els müdaments, es ste de la sfida.
0: Hai, la gruppa de teatro Valendaus allegra però de presenter il tocce per concluder, managgia Martin Faller.
1: Fer boom teatro populer es da dire la giusta liet, la giusta rolla.
0: E qui può essere il guardiere che ha funzionato di Brunnen Jungfrau zu Valendas. La presentazione a partire da questa sera sulla piazza di Vginencia. E appunto, questa sera forse meno spontanea, l'ora era il 11, 12 e 13, square lefneci weines 17, 18, 19 e weines di giugno. La casa della sera, square il chiosco, l'ora avvierta a partire della sera, le 7 e mezza.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Co-finanziar la 13ª renta dell'AVS, la conferenza di intermediazione propone una sliazione masciadada. E mi date dal clima il match 2026 e globalmente sta il secondo out match da pilenciata dalle mesirazioni. Quando usi il tema, so, se la sendisci al microfono Urs Müller. PNG. Il Parlament ne viene avanti a Bicperina a cofinanziare la 13ª renta dell'AVS, per cui propone la conferenza di intermediazione us d'augmentare tanto la taglia sin la plivalur scuola la deduzione da paia, quei an comunicare il servizio al Parlament. Concret, tuan las deduzioni da paia venire augmentate per 0,2 e la taglia sin la plivalur per 0,4 punti percentuali. Uscia la proposta della conferenza di intermediazione. Quella va us il Parlament da maun decidi il Cussell da Centun sen chausa l'emna proxima l'ura il Cussell nazional. La Svizzera è una delle più importanti piattaforme per il commercio con materia prima. Tenor in rapport che indisch istituzioni de perscutazione an fac, può ella giocare una rola centrale per riducir conseguenze nuscevles per l'ambiente e la società. Concern Svizzers ne seien già da dic bic plimo intermediaturs. Els finanziation projects de promozion se direschen raccoltes meinen per part ports, deposits u mines e fecien commerce cun produkt finanzials de materia prima. Sur Commerciant Svizzer svein marcedà passa 60% dal commerzi cun arom, aluminium e acial, pli che la mesedat dal caffè e 39% dal liali brut. In l'agglomerazione della metropola sudafricana da Johannesburg in almeno 12 persone svenite smazzate in 7 tem, 9 ulteriori persone sono venite blessate, come ha comunicato la polizia. Persone armate sono entrate con forza in quartiere di baracas ed hanno cominciato a setare intorno. Il delinquente supponito sono anche in fuga. Il motivo del setemno sono anche in conoscenza. Il mais passai globalmente sta il secondo chaut match de pil commencement della misirazions, quai ha comunicato Copernicus il programma de lui per observar la Terra. E l'entiro Europa è da midades andeces a temperature sot la media ad inunde da chalires las pli intensives che ha insomma da usce bautalon. Surtout patide las condizions extreme sai in la Francia, la Grande Britannia, l'Irlanda ed il Portugal.
0: La meteo.
2: Oggi si grigia e bleccia il confine di Naif si sbassa localmente in 1012 metri. Il suente mi si dati fase sulle lives, quasi soprattutto nel sito. La temperatura massimale è tra 10 gradi in legno di nota e 14 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
2: Coverte di Naif in le vie si spassa Alvra, Furm e Giulia.
1: Poi in stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Las cifras sun incredibles. 48 squadras nazionales sun de la partida. 900 portretins de paninis es drova pel quadernin a plein. Ed il più bumerciò bigliet pel final costa $1,490. Heide Scrivare clair de cece di scuor del campionedi mondial de Balapé quistan. E la direzione è di mince che sclera ad una più grande ad una più commerciale. E da più della fascinazione de Balapé, tocque usi in questa mezz'ora per vos al microfono Natalia Weber.

0: Les Sugar Babes holding the hand. She's oda championeri mondial de balapé e la fascinazione che tu cetirs. Lura ens mente ein secret tu zavent, vaira qualcosa simil.
1: Da für Deutschland! Linksschuss von Rahn! Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Bocic durchgesetzt. 3-2 für Deutschland, 5 Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballerinnen sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung.
2: Qui era il commentatore durante il finale del campionato mondiale 1954 dentro l'Ungheria, la terra tudestia, che l'Ungheria era il gran favorito in quel finale. Che del reminente venuto da Berna, il Wankdorf, a cui sono leggendari. Quel commentare del commentatore tudest, con la terra tudest, agonia con Trois e Dusle fin finale. Quel finale, e quel mince tudest, in conosce quel tunnel di fecci bea persone che ha infendo il balapè.
0: E qui dice Giancarlo Candinas, nostro direttore di sport e passionato di balapè. Il campione mondiale di balapè però bgerde più con appunto B fascinazione. È una fiera enorme, più grande con i Giochi Olimpici o fatta più grande con il Super Bowl americano. Tenor experts aspetta la FIFA un smerch da 13 miliardi di dollari. Ma quant grande e quant più grande comporta qui in sua mente?
2: Den ormai si sono di memia. Tocken un era in campionato mondiale con 32 nazioni, che era in buona grandezza. Ti aveva nazioni da mince continenti, ti aveva dell'Africa, dell'Asia, Europa, America. Ti aveva magari tutti in un exot, che era delle partite. Forse in Egal Togo, in Egal Angola, in Egal Bolivia. Che era proprio interessante, magari di avere 9 nazioni. Adesso sei 48 nazioni e ti vedi semplicemente la qualità di quelle equipe che scordano me a quel dio che sono avanti il campionato mondiale. 48 nazioni per il campionato mondiale. E me mi piace insomma mostrare sport dentro non si vuole davanti alla FIFA i responsabili sono di più giugni di più nazioni monta di più danese a quindi che il don che questo adesso il focus è buono di spet più il balapè.
3: Els raps, la finanziazion e tots els aspects que venen con quai son una de ce la varte era mo la situacion politica. L'on 2018, curc el campionat es nus urdat als Stadis Units, a Canada e a Mexico, dir el monta mo tot un otro. Ce observes tu? Co ven valutada l'influenza de la situacion politica sul campionati?
2: E naturalmente son immens. Nite as in presidente della FIFA, Gianni Infantino, che les fa fece bia danese, lo asti del celebrato se in presidente americano, in Donald Trump, che oie fece la medema lingua di svese e sco quelle due persone sco in proven de fa tot pi grondo rond quel campionato mondiale. Djebo sa tira in sbai, Djebo forse da tira in ega 15-20 e faliu. In sente schon quella influenza, in sente l'influenza che fece bia persone van bu am Real Campionato Mondiale, quel che è da fare con i prezzi di biglietti che sono enormi, quel che è da fare con la FIFA, con Gianni Infantino o con Donald Trump, also quei fece stretti collegiati, quell'intera causa, alle bia persone che van bu, per esempio, al Stati Uniti, per vedere la situazione politica che ho con il suo presidente, Dejos Fitch, analitik de moje wart ze halt poppi dus narcist se kenkel a la testa se di cui Gianni Infantino tele FIFA ni Donald Trump el Stadis Uni a lo se autres tiaras ni al Mexico o la situazion politica ebo sci se dir in saudio de biada causes de cartels de drogas al de vos temes se che qua schon in influenza se dir negativa sin quei campionati mondiali.
0: Ah, della partita allora buona Giovedres per 900 portatins da Panini, tutto in tutto appunto Giovedres da scudit 48 nazioni. Se tu arrivi allora a tempo per Giovedres è una, l'altra è però naturalmente la parte dei fans, dei differenti paesi, dopo un impetto tenore è fans che non per niente da essere o sui propri giovigiosi. E dopo di quals, dopo allora ci è vince per voi.

0: Beatrice Egli, mein Herz. Il campioner mondial de Balapé comincia da me e è il più grande campioner di ciò me do. 48 squadre nazionali sono della partita, 28 di quelle sono del sud global e 12 hanno un accesso ristretto al Stadis Unies. L'Iran e il Senegal pem ir a giuver, ma i fans quasi hanno da restare accesa. Quei qualcosa ci non è già in cemedu.
1: Na, quei propri mai da un isil moins bocchio. Se vese ci inspettate vi da certes nazions con il campionato mondiale in Congo, in una tiara fece paupra, Haiti, in una tiara fece paupra. Allù, vans, el roit, mira, per esempio, prezzi de biets per quels giugs. Quei neanche possibile che persone di quella tiara vengano insomma in annals di Nesperi e se vengono mai in giù di quel campionato mondiale, se di quel Canada, gli Stati Uniti, né il Messico. Io semplicemente faccio via cause che date una chance di me un po' curioso con quel campionato mondiale a cui è definitivamente in don.
0: Hai, tutt'una, io vo gli stessi loro per Balapé e noi svizzers essens er della partita e ricevo l'anza savare del nostro esperto Giancarlo Candinas. Quanto lo incivo qui?
1: È importante che dà di una euforia, è importante che insieme che i sai fece lunch per la nazionale svizzera. La nazionale svizzera deve vale poi avere also fece ferme prestazioni. Sie sono immens constant, vengono permanent a quel turnier grandi, permanent in una ronda di Navone, o c'è il finale quasi venuto. La regola è che due gare per fin tu in giù per quartfinale dei campionati d'Europa, non che hanno due gare spiarsi nella lotta dei penalti, in gang contro la Spagna, in gang contro l'Inghilterra, con due sons, a due quei campionati mondiali, nici in giacca da titoli del campione mondiale, forse me mi abbia, per vedere Prietz, trovi in TikTok di Stoi Sito, di trovi il Klitsch, che fosse una, per me una sorpresa, fosse una sensazione senza Shondi. D'entorno la nazionale svizzera è un'equipa ferma che viene lungo ed è un po' in quartfinale realistico, anche non si è già una scelta, in Senegal in quartfinale se non si è possibile di venire al mezzfinale, allora di venire al finale, per quindi al bivio del sport. In Sassemia, in Sassemia, che è realistico, la fin finale venire al bia e tutto altro che quel che traccia.
0: In quel caso, insomma, Giains ci so, ci basta forse per un risultato. Incredibile. Fascination Balapé 2.0. Se vous avez gusto di dire un po' più della Fascination de Balapé, di un clic su rtr.ch o su Play RTR, lo chatais nostra Marella, la più attuale.

0: LP con Lost in You, it is les undige mezze, e ci do de nof, o di sus usa de Durs Müller.
1: Il Parlament ne viene avanti pitch per in co-finanziare la tredicesima rente dell'AVS, per cui propone la conferenza di intermediazione us documentar tant la taglia sin la pliva l'urscuer la deduzione sta paia, quai han comunicato il servizio del Parlament. La Svizzera è una delle più importanti piattaforme per il commercio con materia prima. Tenore in rapporto potesse ella giocare una rola centrale per ridurre conseguenze nocive in l'ambiente e la società. Il mais passai globalmente sta il secondo automatico per il commenzamento delle misurazioni che ha comunicato Copernicus, il programma dell'UE per osservare la Terra. E l'intera Europa è da inonda da cialire con temperature da record.
2: La meteo.
0: Le temperature da record non sono queste, non si giurisce mai, è sgrisce e blecce, il confine di neve è basso, da fatto localmente su 1900 metri. El sieva mezzi do quell'ora fase sulla Lives qua in postuit Giol Sud. La temperatura maximale l'ora 30 gradi in Engedinote e 14 gradi la regione de Cuira. De mem do quin masdul de nuvles e solal quater var 19 gradi a Cuira.
2: Vias e traffic.
0: E per cui sono ercuviertes les vias del Pas d'Alvra, Fuorn e Giulia.

Pink con What About Us in 3 minuti e 4 minuti. E l'ora oggi non fa proprio una quaida di dirare, di pensare, insomma, wie della steht. E semplicemente già buono un po' sentimenti d'utuan. Ma ce ci giuro contro quei ce c'è effetto di una guggenda e ira guardir ce c'è vus vais già tramis per bels moments del mais. Mince mais cercians nus la più bella fotografia, vus es potais participare durant tutto il mais contramettere vostres fotografies e quales publicians nus l'ora online e las palora d'una ir a guardir ce bellezza mons ce nus vains in se. E là es vei zerder ciò le bell'ora. Vus vais già tramis u belles fotografies de bell'ora, de vat de montagnes, prosplein flurs, gerem, leis, peixes e cems, un po' in de tuat. E mi c'è tenc, se deso c'è un di grigio blec, fa quei simplemente bain de clickertris in otta quales fotografies. E forse, ergiste inoltrir svesse una delle fotografies e don empe mince mais de guadagnir quel ciosa. rtr.ch, scrollare un po' più in giù e loro accettare sus il moments del giugno ci sono genies in altros e il formulare per tramettere nus vostra fotografia del mais.

0: Matteo con Midada. E Midada is ergiste il giusto vaccino. Una Midada da que usa co al microfono. Anna Selina Quinter surpiglia allora pel magazzino da mezzodì. Ed ei tu allora da ciulas, dudes e mezz per le gratulazioni. Mio nome Natalia Weber. Buon appetit e fin più tard.
1: I told her everything, kept no secret. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Pliras vies meinen aroma dins gie, a magari trovie pliras vies per venire alla fine mira, a scheia eisi esci va per la finanziazione della AVS, della tredijavla renta. Chi che vuol fare commerci con materia prima, let's prend più probabile e la vaia sulla Svizzera che va alla Parasco in delle più importanti piattaforme. Ad esservigiain, due e pliras vies fa pli attractiv la beseldia, a se due essenze al futuro sper i emessa esve fa yoga, fa seres de kino, niter meia.
2: Di resto il patraccio che la beseldia cristiana ha, è il patraccio di cominonza. Nus l'insemblanza di vivere cominonza sin due modi.
1: Con quella idea di una trasformazione della Baselgia è sedata o di suscautano spittart. Al microfono è Anna Selina Quinter in Vimezdi. In finanziazione simpliras vaias due si dà per la tredijavla renta della AVS. Quei propone la conferenza di intermediazione a scei vegna il modello proponius del Cusei del Stanz a se mettere tras. Als details a Fabia Caduff.
3: Per ceccia Cusail nazionale e Cusail del Stadis non son nudes de peruna co-finanziare la tredijavla renta d'AVS aia dat quista bonura la conferenza di intermediazione. Una delegazione da comembres e comembres delle commissioni responsabili in ciosa dels due cusals sono sezzate insembel ed hanno messo insembel una proposta. Isan decis per un modello che si basa sulla proposta che il cusal dels stadis preferisce. Una finanziazione sull'imposta da più valore in combinazione con dozzar l'import che viene tredgio delle spes. Il cusal nazionale ves voglio sull'etta mancia una finanziazione sull'imposta da più valore. La proposta della conferenza di intermediazione va usa ein tils cusals. Daman decide il cusal del Stadis in ciosa e prosmeivna al cusal nazional. Böt füs de vair una soluzione per la fin della sessione.
1: A nostra steingist in Svizzera. Letzte Wahl ist eine der importanten Plattformen per Commerzi con Materia Prima, das Novitats con Erwin Kaduff.
4: Tenor in Report, che indisch Institutions de Perscrutazione am Fatsch posse la Svizzera giugare in Rolle Zentrale per reduzir Konsequenzen nojaivles per Ambiente e Societat. Konzerns Schweizers na sein ja da dich bit plimo Intermediaturs. Els finanzieschen Projekts de Promotion se gireschen Rakoltes meinen per part Ports, Deposits und Mines e fecen Commerzi cum Produkts Finanzials da Materia Prima. Sur Commerzians Schweizers wenn negozia passa 60% dal Commerzi cun Arom, Aluminium ed Acial, pli che la mesedat dal Caffè e 39% da Lieli Grif. En il Centun San Gailna do ein Magistres Bec da Stjar Purtar Fazielz da Ciao. Il Parlament Centunal ha approvato una mozione de pliras partides. Usto la Regenza Centunala e lavorare in adattazione della legge. L'an passato erano genitori sedustati contro l'engagement di una giovane magistra che voleva instruire con facile da ciao in la scuola d'Eschenbach. La finale era la scuola se decidide de becce ingaggiare la magistra. Chi che compra un prodotto in l'Unione Europea deve survenire in l'avenir in manual de diever digital in stile di stampa. Uscia in sa conveniz rappresentanz del Parlamento d'Europa e dal Stadis Commembers. I due identanti esser possibile vinavant da pretender in manual stampa. Con la reforma veglia lui spargnar palpiri e semplificar l'accesso ad informazions. Avant che le nuove regole possono entrare in vigore, stanno il Parlamento d'Europa ed il Stadis Commembers da lui approvare la convegna. Greves exzess a Belfast in l'Irlanda dal Nord. La ragione in video che musse chi nom sudanese attaccia in autorum con in conte e blessa quel greve main. Sine qua impliris cent persunas per part mascrades seradunades per demonstrar contra migrantes e migrants. Elles han da fieu a plirs vehicles e per fine chases d'abitar, ort las quales plirs persunas han stui venir spendrades. La chefa de la regenza de l'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, ha condannato els excess e discurida mancanza de coraggi. Rassism en provas de far tema e violenza saien adina faus, ha ella scritto in ex. En l'agglomerazione della metropola sudafricana Johannesburg, non in conoscenza a Tachayer, s'era tardi in abitati da baracca se cominciò a saietare intorno. Almeno 12 persone sono morte e 9 blessate. Il delinquente saien anche la fuga. Il motivo per il saietim non conosce in Zang Pech.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Un po' cultura specie a un copro vosotz de mezzodì e il success due venisce più in archiv cultural.
5: I sono persuadici il success scuval o in potenziale cultural enorme. Aquel che nos proagne è da deliberar che al da far che l'accessibile, da musare, magari registri di indigenza, per formare Londra in futuro perché la val.
1: A Savdjain, due da un po' di più cultura e la baselgia, e lui vuole scaffizzare per il futuro.
2: Noi abbiamo un po' di bagaggio, da si integnia a calore, ma anche vengono nuove finestre. Noi abbiamo una voce in sezzi, alle generazioni venienti, per in altri di avere la cominanza della baselgia.
1: A Savdjain, essenza il futuro, SV fa, per esempio, yoga, nimera, films in baselgia. A noi abbiamo fatto una visita in un museo che piuttosto poco in conoscenza, il Moulin de Purla a Quera, nu che veniva più baul, produziu purla nera, per esempio, per munizion. Et è che la guida che noi veniamo a stiamo compagnia fa venire forse un cis il gost, la guida rene che vietzel, a vertescia, scoins di giovane cis events, bo un prua o a casa.
6: No, quello non facesse a casa, perché alzo io va in codes, allo scrivo gli autori, auch wenn es einfach klingt, versuche nicht selbst Schwarzpulver herzustellen. Du wärst nicht der Erste, der mit einer schwarzen Nase ans Himmelstor klopft.
1: Der Blieder wird kurz Themas und ist die Schwenter.
0: La Meteo.
4: Oggi si per grande parte sur tracce di plova di Napuspe con sonte nel sit dal grigiun per incidentant era quintar con fases da soleil. Il confine d'Aif si sbassa sin 2300 fin 1800 metri e nel Sursees vengono 7 fin 11 gradi e nella regione da Quira maximalmente 14 gradi. Gievgia ha in avanti blers nivels, ma per parte da tierra sul lei e di resta per gronda parte sic. Il venerdì comincia anche con blers nivels che si sliano intanto nel decorso del dì, le fasi da sul lei vengono più lunghe.
0: Vias e traffic.
4: Con neve si decuntarsi in las vies del spas Giulia e Forn.
1: Ma è sedir ad in bienviadi. Dati en vossa region in archiv cultural. Se vos esses del success, lu bo, si meins aum bo. Quei due semida sin iniziativa de Giovanni Netzer alla Fundazione Origin ai planisau e archiv cultural el anterior hotel Pianta a Savognin. Toni Polterra reporta.
7: Ci Giovanni Netzer e la Fondazione Origin vien con l'idea di un archiv cultural fobbic proprio a sostar. Is de Vosons con la Villa Carisch Ariom, la Cia Alva e di Hotel Löwen a Smolens e davant Kurt a Savognin con il Hotel Piz Michel e Pianta e niesen semen blers documents historics. E duscheia è sto clear, scusins les ir nizigir les localitats di Hotel Pianta.
5: Nos quintain da erigir in archiv cultural in ten casmakers, a siva propa da fare exposizions. La chades esser averta, per minci in ci passa ad agost da zasfundrare in ten l'istorgia della chaia di Spiantas.
7: Anche però pir in idea, in intent, la finanzazione o pir gist ancet. Ossa in so tres on speda per concretizar avant ci biec vin propo compro della fondazione. Ci dovrà insomma un archiv cultural usce Giovanni Netzer o siamo so a degne più fici iz de vosons.
5: Noi abbiamo fatto una prima esperienza in Smolens con l'hotel che ci aveva cant, documenti, vils, preziux ci dava in tenche le smiraglie a Vagnervilo ci dovrà lì per archivare, per rendere accessibili questi documenti. Conta le piante, vince che tu anche in una situazione somigliante, che vuol dire le planete urgenti ci detengono il grigiume centrale e la possibilità di conservare documenti importanti.
7: C'è anche un'altra non archiv culturale in Zursese può forse fare so star. Savens però e che mossa in Cid Zurich Confins della Val Or dipende di una iniziativa politica ni den engagement de singulas persones.
5: I son persuadici il Zursese scuval o en potenzial cultural enorm. Aquel ci nos proagn è da deliberar che al de far che l'accessibile de musar el magari registes indigens per formare Londra in futuro, perché la Val non sarà scuola in tempo le destinazioni delle montagne da sviluppare in futuro, perché ci chiede ci va a posare in fine nostra e non forse per più funzionare in mai giorni.
7: Ne dici con altri spazi, con conoscere la storia e le storie da singole istituzioni e famiglie o in una regione in una base più presente, ma per più futuro. Perché il sei usci importante da insomma avere un archiv culturale.
1: La Baselgia cattolica da Savgiain ven restaurata. Quai tuna forse scozzicei pulit, normal e in primo moment quella sanazione ai denton palver. Ina sinina moda a maniera bo a si usitada. Al president della Commission della Restauration Armin Specha ha fatto in plan che les transformale Baselgia en in liuk per de pli che messa. Num nademain en in liuk de Santupada nukin sa per exempel fa series de film, in liuk nuka a von Sam Vater Miles, ad in liuk nuki due ewe platz per exempel per uras de yoga. Lara Kacin ha cinciaut vart quella midada cul president de restauration.
8: Armin Specha, se tot vart un plan, lo vini gleiti ed esser possibil de fa yoga, ni de organizar in a serie de film e la baselge de Sefjain. Co eisi vignut er quai?
2: Ja, vas vignut la demanda von Radoni non da surprendere il presidi de quella commission de la restauration baselge Ja, weil wir jetzt zusammen mit meinen Kameraden und Kameraden sind, wir haben uns final in der Vision. Wir haben uns ein bisschen einbegegnet, dass sie in Technik auf Kalur, aber auch wenn ein neues Finiaster ist, wir haben uns eine Wohse entsetzt, sich ein, als Generation des Venientes, per in Autor, die wir reden, kommen in uns an der Baselge.
8: Wie war dieses Projekt konkret auch? Also, wie war das Begehre Autor mit dem Begehre?
2: Quindi svegliene in Baselgia, ti mi resano di una volta gli altari, le ho scelto la parte cristiana, le ho scelto la parte da messa. Noi svegliamo scosti i semaini, mi resano conto la lauce, le ho dato in scuola la parte più profana, le ho quintenze fine in a preit, che ti sa forse c'è in film in a sera, le ho due essere forse in concert, che le ho bopli de von, che le ho in amiez. Nus quintenze metteren in plinceo da len, che in sa è stadium pleo, ne fa yoga, ne fa c'è culza fons, ne di rest il patrat che la baselgia cristiana ha, il patrat de cuminonza. Nus l'insemblenza ve viver cuminonza in due modi.
8: In Dio di cominanza, qui va più l'interesse di tutti. Come si guarda qui?
2: Noi siamo fatti in lavoratori, in Vishnevka, che noi siamo raudi a vedere in Italia tra l'antica popolazione. Noi siamo il scolastro, noi siamo rappresentati il cormice d'au, che è un'enorme importante parte della nostra Vishnevka. Noi siamo la gioventù, che si gira, che è parte della vita cristiana per noi. A quella sera, quando siamo provati a lavorare sì, ci si vede l'essere con i niv, basendo da cominanza a questa non c'è bi crece non sto se non sta sul stai tutto ciò che viene uo da c'è energia c'è plegge che qui ha dau da forma quei bagaggi in tecnia
8: quel progetto costa 1,7 milioni quale popolazione reagiamo sin qua
2: non se non sta sul stai la popolazione ha senza la fidanza è nus, nus naturalmente musau in plan da finanziazione relativ serius, la popolazione ha quasi un anno in dietro quei credite, dietro quella somma finale.
1: Suenter quels ans reuniuis verda de la populaziun per el credit de la tira de monuments eis plenisau den tschaiver a bagia a restaurar lu lauteron a quei suenter pastjes.

0: Ei sedi al pi en conoscent museum, non en conoscent. Aschia titulescha si meins indels responsables al Mulin de Purla a Cuera. Al liuc nu che vegneva tocken al 1976 on produziu Purla Nera la base, per exempel, de munizion. A quei liuc ei oz in museum che mo aviarts durant guides. Quellas tschun tocken sis gades ad on chi dat guides vegn al Mulin e reactivaus extra pels hospes. Elias Zuzeos e staus per nus a dina de quellas guides.
1: In tschuns tschans bublen, un tschuckel fa las rundas in una saif e tanter grans böschts es zoppon in perchasines modestes sün la real del Mulin de Polvere a Cuera. Grev d'imaginar che qua niven pü bord prodots 600 kills Polvere naira al di. La base per munizion, explosiv e feu artificial. Drei de las chasinas stan a lung il Mühlebach, il nom tradisch la funcziun. L'aua ponir incia na lada tras las chasinas, in gio ci spetem inceada un mulin d'aua. Rönica Wietzel, futur guida del mulin, fa la controlla della roda d'aua avanci una gruppa de pensionadas e pensionats arriva su un visita. Il controlla cia
2: tot che la sala sia in tiras, sia in eintendretsch, anche la roda, perché c'è una roda or. Sì, vanno in problema, che la ciappa in giù mezzo, allora si fracciano insieme l'intera roda.
1: Tot ven or della forza da questa roda?
2: Tot, perché forza elettrica, da vil de letzte time kobec, perché ci aveva un tema, ci si te strubas, la maneccia di lechcialter, si dati in una sbrenzla.
1: Ed una sbrinzla, ves bastüper in una catastrofe. Per evitare accidenti, ci deve la brancia da polvere naira d'una d'arce, deve più sus misures de protezione. In giune elettricità, be dovrar materials ci nu fan sbrinzlas e regular manc nova büschmainte per z'impiegats. La polvere esplosiva resteva in pelles textilias. Il strict comando fumar vale fin oz.
2: Avant circa 3 mesi va in pozzeggia tot, che la sadella ci va messa insieme era alzo il manc e mezzo chilo polvere, ci vede ple. Ci reiva degna puspe insieme il polvere perché gli è il cadegna stranci comandò.
1: René Caviezel è da spebundante un anno in pensione e surpiglia la successione da Gaudenz Schmidt, che als ultims vaincions fadles guides tras il Mulin de Polvere. Oz fa l'ultima guida. L'om de bot 90 anos amo conosciu als ultims Pulvermüllers. Uscheni ven nomnats ils impiegats del Mulin, ci han lavorà qua fin il 1976. Malgrassi et asto el bedar un per clocks precis culos giur, e fixescia sot observazion de ses successur René Caviezel in cina salas de la roda de Lain, avancia l'aua cora tras.
3: Das langt, wenn man das nur ein bisschen reinklopft.
4: Ja, sobald natürlich Wasser dran will es auf, nicht? Und das kann nichts mehr passieren. Nicht? Aber man muss einfach die Keil nachziehen. Da.
3: Und da muss ein gutes Lektion. Ci si può imprendere, das Herr Schmidt.
2: Il fatto che ci dei schon, ci i dati degli non si c'è da imprendere, per spenofe tirs, aber also il principale, jetzt war ja schon ein, jetzt sei.
1: E par del principale fa il recept della polvere naira. 75% salpeter, 10% solper e 15% carbon. In un primo passo ne vengono le componenti smasciate dentro il mulin.
2: Quello è un somigliante come il mulin per far fregna. Noi vengono le rode da mole, vengono il toxo, la scinomna da vanna. Le rode sono in 5 tonne. E quello è un toscello, ci le becce metallo e metallo, perché il caffè è già un privilegio, ci deve essere una sbrenzola.
1: La polvere naira del mulin è l'ora arrivata in una pressa e più tardi in una macchina ci fa colline rotonde di differenti diametri. In un ultimo passo tornivano le scuole, grazie a granito, la lisura grigia ci protegge dall'umid. Per diametro vale per esempio per un schluppet, più grobo la polvere, più svelto l'impiz e più svelto il tun e la ciona. Per mostrare il mulin in funzione, preparano gli uomini che fanno le guide volontarie una dimostrazione, per cui viene l'aua sviata tras il mulino.
3: E allora funziona, cosa ci tocca?
5: Sì.
3: A qui è fuori, per controllare.
5: Controllare, con svelto il gol.
1: Var 400 litri d'aua per secondo mettono in movimento la roda il lein bletsch quitte. Sind die Stanze süre, bilen in cinzora lur natels, in modus orizzontale, fan fotografies. Colea e la stanza da spera, es metten in moviment las rodes gigantescas del mulin de passa 150 tons. Un tun, no je quiet, ci sto giuzar las uraglias. In cinz jasts, la gronda parte finge ceves gris e da parats dudida, anda fatto in connex personal cul mulin. Scottonio fez da domat.
6: I tat allovrau qua, eh? A quel mava da vende domat a quira cum velo, steva lì. Allovrau al pocio un franze gi. A sventra in mo fetter al suo fide de li vi eu la allovra. Alla sisa ne sciu un civo, to con la sera la sisa, giovane.
1: Davant al mulin si ingrazia Gaudenz Schmidt per l'attenzione.
4: Danke in a film mol.
1: Comos per sia derniera non pare il guida partent, ma si mossa però grat per il successur.
4: Bin natürlich sehr froh, dass ich einen guten Nachfolger habe. Es steht niemand da, da zum kommen. Es war eine schöne Zeit gewesen, wo ich da das machen konnte. Ich muss sagen, wenn das so weitergeht, dann haben wir eine Institution können retten für die Kur.
1: Il successur René Caviezel s'allegra sulla nuova sfida, discorre però fin già di un futuro incerto. Es sei un dels ultims Tals in Dritz funktionals in Europa ed il Mannplein Voluntaris ci organisesce la gestione del museum nie, simil col Mulin, ad una più veglia.
0: Elias Tuzeos ha visitato il Mulin de Purla a Quera del reminent in dels de Vos Mulins de Purla Nera che è un attivs all'Europa e la vigilanza da Losanna. La Purla Nera de quei Mulin vien e on exportata si in Tirmun. Ecco, voi siete per Rotz, del magazzino di Mezzdì, e vinca dove ha preparato e presentato voi le novità. Giancarlo Candines è stato responsabile per i contenti. Mio nome è Anna-Selina Quinter. A quel magazzino date per voi sedete là sin rtr.ch ni sin play rtr. Allora, am fleis, insomma, da più dettagli scordine per tutti i nostri contenti. Ecco, continuiamo l'ora della mesa con l'ora di gratulazioni. Oggi con Natalia Weber in Bisso Intermezzi.

La triada con il Toni de Strada per Isidor Casanova de Lumbrain ci festeggia sia 800 anniversari. Per la Barla Schmid in casa San Giuseppe Compadials ho quedo duas gratulazioni per sia 805. La prima is questa qua. Cara mumma e sira, sin tu 801 avel di da nascenza gratulainus a ti de cor. Nus giavijain a ti buona sanedat, bia, bials e le graivels moments e vina von in bien temps e la casa San Giuseppe nua cae vin mirau a scia bain de tai. E allora ho la squadra della Casa San Giuseppe Erinche scritto una gratulazione. Nostra giubilare da Trun fa bugen parte delle attività in casa, ma gauda era sia biala combra. Preziada barla, sin vies natalezzi, gratulainus da cor e giavijain in bidi da fiasta. Tut bien ed anc bia bials moments da compagnia e nies miets. Cordial salits de concussedentes e concussedents, tutto il personal e la maina casa. E per Barla Schmidt der Leinza l'ensemble de canto con il cor de fons sum vich in Siamis.

0: L'Ensemble de canto con il cor de Fonses Sumbic in Siemi te lo per gratulir alla Barla Schmid in casa San Giuseppe Compadials ci festaggia sia 85 anniversari. La Maria Luisa Zen de Santa Maria d'era allora 8 un'ora la più svelta con regalir la cupina.
1: Io mi sento gratulare a mia piapia, Fabiana Zenta Santa Maria, la complice di Snowvons. Ciao Fabiana, io ti gratulisco, ti auguro tutto il buon, plera fortuna, buona santà, e plera piacere con te, mancherci, tu hai solo giusto il Signore, io spero che ti sei bene, e hai, e tutto il buon.
0: E quando è nuovo anzi, trova amici tenendo la buon'ora er l'uno l'altro caffè da più, quel po' la Fabiana allora già bot baver orde la tazza dat RTR, nos gratulains e già vigiains tutto il buon. In 4 minuti, se si guarda in luna, e evr usa le linee di telefono per vostre gratulazioni spontane. Se vuoi essere sgugente e gratulare a qualcuno, allora potrai usare un telefono qui al 0800 20 25 30 e in cena è possibile di gratulare via WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Stephanie Heinzmann con Unbreakable. E del telefon es usa il servendelinca Jochen de Giuvaulte. Buonasera.
1: Buonasera, Natalia.
0: E nu pot eins tramettere gratulazions.
1: L'ultra mattina l'umbrein. Cari Gidò, cordiale gratulazions in tua conta. Io viso tuo bien, buona sanità. Stai vina mon scottiesi. Ti posso gli dare la cornella in caffè. Tu bene. Salut, Vendelin.
0: E quel salut completanza con il cor viril Lunizia e la canzone del Signore. Grazie per il telefono, Sir Vendelin, e bel se ve mezzdì.
1: Smiglionta me in Italia, sta bene.
0: Grazie, Ficcia, addio.
1: Addio.

0: L'omnezza la canzone del Signor B per Isidor Casanova dell'Umbrain. El festaggia sia occentivel anniversari a sortmia gratulazions del Vendelin Cajochen de Giuvaulta. E se vuoi essere ergo gente gratulera qualcun, allora potrai sostenere la chance con telefonare a noi o scrivere un WhatsApp. E qui oggi è fatta la Milena Soliva. Buonasera.
1: Io le sgratulamo anche che è out 31.
0: E qui è il cordin che è out. C'è già visto da tia barba, tia auk?
1: Io mi è stata...
0: Lascia tutti insieme gratulare e quell'ora con musica tagliema Esteriori Brothers a mezzanotte e scrittore te l'hanno fatto con gente per cordin per 35 grazie per il telefono Milena e bel se va mezzodì
1: anzi grazie Milena.

0: mezzanotte.
1: Musica da buona luna Estriori Brothers con A mezzanotte e qui Terlo per gratulare Sucastrisch al Cordin Casalte per sia 35 anniversari. Another

0: Pegasus con Better Man, idis precis luna al telefonis Hilda Czarner ci vesgo gente gratulir. Buonasera, donna Hilda.
1: Buongiorno, Natalia. Io les gratulare ai miei biedi e Niccolo Czarner dal Vanoi per not ben che si attont a giudicare del tutti bien a buona sonadat a de puspenirte la tata e avrei piacere con quel vien le consumo levi un stem.
0: Exact. Quella, der Leinzer Fischgugent del DJ Ötzi per Niccolo Czarner. Grazie per il telefono, Donna Hilde. Belze, wenn wir's di.
1: Ja, grazie.
0: Adieu.

Durant Bgers ans sto il classiker delle sgratulazioni di Jersey e Nick P con Ein Stern. Oz es quella canzone d'anniversari per Niccolo Czarner ded Alvania. El festaggia sia 27 anniversari. Id est luna e 4 minuti.

0: Erzeva 30 anni, encia grandius. Tina Turner con Golden Eye. Dis, ossa ergera c'ho lui ned in quarti, non ho più do un giunas gratulazions, un giun non ho telefono, un giun non ho scritt, ossa ci disbencia da regalir ils bons del bon Angelina e quals podainza ostra metter ad Isidor Casanova da Lumbrain. Gevish buon divertiment e bger plagiair.
1: RTL, las gratulazions.
0: E qua continuai a quell'ora con gera musica fin alle due, fin alle prossime novità. Musica non-stop. Mio nome è Natalia Weber, ci vediamo in belze a mezzodì e noi siamo su dins de memderciò.
2: Il suente mezzodì da RTL.
1: Con sempre belz, scoverides e hits.
2: Musica non-stop. Messen Semen, de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

cura che sport, tradizione natira sin scontran di una festa tradizionale, l'ora aliau la festa grigium glaronaisa da Loggia. Questa giada è nel scons da scuol simultan alunz. Su andai la festa del 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a Nostan aliau. Pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: En la vegliaretgna de 92 ans è il politico e sociologo Jean Ziegler mort. E per finanziare la 13 anni la renta d'AVS propone la commissione d'intermediazione in compromiss. Il è las duas, mio nome è Erwin Kadof. Benvenuti. Jean Ziegler è mort, che a sua famiglia conferma all'emettur della svizzera francese RTS. Il sociologo e politico Ziegler aveva 92 anni. Con una interruzione del 4 anni, è stato dal 1967 fino al 99 nel Consiglio nazionale per il Canton Ginevra e la Partita Socialdemocratica. Plin avanti, Ziegler sta corrispondente speciale dell'ONU per il diritto sin nutriment. Con una combinazione tra una pli alta taglia sin pli valur e pli altas deduzioni da paia, due la 13 avla renta d'AVS venir finanziata. Uscia è la conferenza d'intermediazione della Chambra federale convenida. Le deduzioni da paia propone ella d'aumentare per 0,2 punti percentuali e la taglia sin pli valur per 0,4%. La conferenza d'intermediazione ha stui venir in funzione per qualche las duas chombras nem beit venide sperina. Us va la proposta da nova main in li parlament, da maun decide il Cusel dals Chantuns, lemna proxima lura il Cusel nazional. La Svizzera è una delle più importanti piattaforme per il commercio con materia prima. Tenor in rapporto che indici istituzioni di perscrutazione hanno fatto, possa ella giocare una ruolo centrale per ridurre conseguenze nocive sull'ambiente e la società. Concerns svizzers ne sono già da dire bec primo intermediatori. Ils finanziation projects de promozione, segirescen raccoltas, meinen per part ports, deposits u mines e fecen commerci cum produkts finanzials de materia prima. Sur commercians svizzers vegn mercada passa 60% del commerci cun arom, aluminium ed acial e pli che la mesedat del caffè e 39% del ieli grif. Da fieu ad autos e chasas da lieut che ne s'en poda nagut e clama parolas sco da vent cun esters. Uscia ampliras 100 persunas per part mascradas randala la noce passada a Belfast in l'Irlanda dal nord ed eras a teme sgarjur. La ragion per randalar ta Luisa è in video che mus chinom sudanais a tacia in autrum cun in conte e blessa quel greva main. La chefa della reggenza dell'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, ha nominato il excess disgustus e discurrida mancanza di coraggio. Rassismo, improvvi da far tema e violenza saiano dina faus, ha ella scritto sin ex.
0: La meteo.
2: Oggi si per gronda part sur tracce di plova di una puspe, con zonte nel sit dal grigion pon instantant era quintar con fases da soleil. Il confine de Naif s'ajbassa sin 2.300 fin 1.800 metres. En il Sursees vegni 7 fin 11 grads, en la region de Cuire maximal main 14.
0: Vias e traffic.
2: Con Naif esi de contar sin las vias dal spas Alvra, Bernina e Forn.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR, con sempre Verz, Hits e Scovridas. Musica non-stop.

0: las novitats
1: da RTR.
2: En la vegliaretschna da 92 ans è il politico e sociologo Jean Ziegler mort. E per finanziare la 13 av la renta d'AVS propone la commissione d'intermediazione in compromesso. Il era Strais, mio nome è Rincadov, benvenuti. Jean Ziegler è morto, qui ha sia famiglia confermata all'emettur della svizzera francese RTS. Il sociologo, politico ed autore Ziegler aveva 92 anni. Con un'interruzione di 4 anni è stato dal 1967 fino al 99 nel Consiglio nazionale per il Canton Ginevra e per la Partita Socialdemocratica. Plin avante Ziegler sta corrispondent speciale dell'ONU per il dretch sin nutriment. La terza el scritt plirs codis sco di Schweiz west weisser, das Imperium der Schande u der Hass auf den Westen. Con una combinazione tra una pli alta taglia sin pli valur e pli altas deduzioni da paia, due la 13 av la renta d'AVS venir finanziata. Uscia è la conferenza d'intermediazione della Chambra federale sa convenida. Le deduzioni da paia proponen elles da aumentare per 0,2 punti percentuals e la taglia sin pli valur per 0,4. La conferenza d'intermediazione sta a venire in funzione per qualche le due ciombras non vengono venite sperina. Ossa va la proposta da nuova main in il Parlamento. Da mai decide il Consiglio dels Cantons, l'emna proxima il Consiglio nazionale. Negozianz online sco temu u schein na du ein bitch pli pu da ergunchir prescriptions schwizeres. Il Consiglio nazionale ha accettato un'intervenzione che pretende regole più severe per tals purgiders. Oggi Ponquils offrir prodotti che non implicano più le pretensioni di sicurezza legale della Svizzera. Da fieu ad autos e chases degli eut che non si impodono a gut e clama parole sco da vent con esters. Uscia ampliare 100 persone per part mascherades, randalà la notte passata a Belfast in l'Irlanda del Nord ed era sa a teme sgarjur. La ragione per randalare ta Luisa è in video che musse chi nom sudanais a attaccia in autrum con in conte e blessa quel greva main. La chef della reggenza dell'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, ha nominato il excess disgustus e discurida mancanza di coraggio. Rassismo in proves da far tema e violenza saien adina faus, ha ella scritto in ex.
0: La meteo.
2: Da mauna e vin avant Blairs Nivels, magari chi date era sull'egli e di resta per gronda part sic. Il venerdì comincia anche con Blairs Nivels che si schlian tentante nel decorso del dì. Le fases da sull'egli vengono pli lunghes.
0: Vias e traffic.
2: Con mai vesi di quintarsi in la via dal pas dall'alvra.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
1: Il suente mesdì da RTR. Con scubrides, hits e sempre verts. Musica non-stop.

das blind.

Mes radio. Mia musica. RTL.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: La Confederazione doa rilevare date davart Airbnb e Belen de Bencic manchenta ils dus turniers da preparazione sin pasch. Egli a las quattr, mio nom Erwin Kadouf. Benvegni. La Confederazione doa rilevare date concernent chasas ed abitazions che vengan dadas a chains per cort sur plataformas sco Airbnb. Qua pretende il Consiglio nazionale. In l'intera Europa vegna rinfaccia a queste piattaforme che le augmentano la mancanza di abitazioni. In Svizzera ne dette ad intanto nagine date che dimostrano quanto grande il problema sia. In una grande parte della Vart Burgaisa ed il Consiglio federale è stato contro questa intervenzione. Il ministro d'economia Guy Parmelin ha detto che una nuova banca di dati sia deplazzata era in vista alla situazione finanziaria. La faccenda va usa nel Consiglio dei Cantons. Negozianti online sco Temu o Shine na do un bit pli poter guncir prescriptions svizzeres. Il Consiglio nazionale ha accettato un'intervenzione che pretende regole pli severas per tals purgiders. Oz pon quels offrir produkts che nad emplescen bec las pretensions da segirtat legalas in Svizzera. Jean Ziegler è mort, quea sia familia confirma all'emetur della Svizzera franzosa RTS. Il sociolog, politiker ed autor Ziegler aveva 92 ans. Con un'interruzione da 4 ans è il stato dal 1967 fin 99 in il Consiglio nazionale per il Canton Ginevra e per la Partita Socialdemocratica. Plin avante Ziegler sta corrispondent speciale dell'ONU per il dretto sin nutriment. La terza è il scritto Plirs Codis sco Die Schweiz West Weisser, das Imperium der Schande u der Hass auf den Westen. La migliore giocatrice da tennis svizzera Belinda Bencic manchenta ils dus turniers da preparazione sin pasch a Queens e Berlin. Scola numero in indis della rangazione mondiale ha scritto in las media sociales dovria ella in si cruaus per vid una piccina blessura vid los radont. Bencic vuol esser fit per il commenzamento del turnier de Grand Slam a Wimbledon il 29 de Zirkladur. L'on passà aveva la contongilla il mezz final.
0: La meteo.
2: Da meuna è vin avant Blairs Nivels, ma magari chi dat era su lei e di resta per gronda part sic. Il venerdì comincia anche con Blairs Nivels che s'asliende intanto nel decorso del dì. Las fases da su lei vengan pli lungas.
0: Vias e traffic.
2: Con nai vesi de quintars in la via dal pass dall'Alvra.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

musica per Lina Scadin. Per tai. Per mai.

0: La loccia grischuna glarunesa vien tec pi de tier. La fin di amna es ia schilonsch sin radon 2100 meter sur mar en viginanza della stazione de montagna della pendiculara scuol vien begiau a preparau pel grondi. E vien quintau cun radon 3000 spectatures ed spectatures a quels volen se capesce bom ovese in spectacle els rings quels an e fom a sight. Exact per quella parte della fiasta è Georgi Annet de Valsot responsables. Georg Luzzi a cinciau con el.
1: In gioci da grons e piccens events, in gioci vuole una cugina, in gioci stonir organizza, la es Georgi Annet ingaggia. Quist tun in sitsch cun versin, ma ed es proprio sce. Georgi Annet, chi abita Valsot, festeggiesce quest'an se c'è tant'aval anniversari.
2: È una sorpiglespe. Però è una fatta fin già tante seade si sono venuti a mandare e allora soprattutto io voglio fare le seade e ora sto a dire ora sono pronto tanto in avanti sono vero contento però è una nu in mezzo che non sapeva effettivamente cosa c'è da fare e c'è da fare preciso e da là non sto a dire ora sono in avanti ora fine e è buono.
1: La lotta grigiun glarunaisa a lui a scuola sono 2100 metri sul mar, qua vuol dire i venti trasportati con la pendiculara.
2: La pendiculara si può dire in una cabina va in un palette completo. E da là non è un vero buono, non potete scegliere io, però la pendiculara io la tal stazione e si mette in garage. E poi con la mariola di Oman, qua c'è dove, poi con la mariola di Esi Ester mettendo.
1: Radon 100 volontari stanno a disposizione per aiutare ora avanti e dire durante la correnza. Perché i volmasses, l'organizzazione fa quindi con Radon 3000 spettatori e spettatori.
2: E nel postare 170 kills raclette. Con 150 kills malintera, non fanno il raclette con malintera. E le onges naia 1200 le onges brasadas e 1000 schnitzelbrot, schnitzelins e c'è anders meine decis de neu far, perché c'è anders es aduna in cert rischi.
1: Il rischi ci restan in avoes grand, per quai in giunts c'è anders. E naturalmente vien proer las bevrondas, aues, vin e bires ed otter pü. Tot sto arrivar finalmente sulla montagna. Duas grandes tendes e divers stans da mangiare baiver stan a disposizione. Las notts de Georgi Annet son mice tant inquietas.
2: Ses dro a l'ora la noce vai atras, ci c'è dovresa mo e d'ingiù c'è ves de d'essere, ma più o main sono crea pronta.
1: Usce pronti c'è zure minciuna e minciun, c'atta al bun da mangiare baiver durante la lotta grigiungla runaisa su ot sur scuol.
0: Georg Luzzi ha reportato la fiasta della loccia grigiunglarunese a Liuc la sonda a domenica, la domenica dati la loccia dels giovens. A Chavus leis è essere della partita a Savesbo esser avon Liuc, la sonda mettinus in nostra pagina rtr.ch in livestream. Tomperotz del Magazin, quel am Fleiss e sco a dinas in rtr.ch. Giancarlo Candines ist aus responsables pels contents, Erwin Kadov pels novitats, a miu nom ei Anna-Selina Quinter. Adio resta l'on provus la proxima ura, neu che nos vein preparau en qual tema sportiv. Quecau ei Rosalia cun despecha. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ne biala. Ma siamo sera.

0: La Laura Pausini cu io canto Veniu mes la sis. Mopli inega, dormi. Allo venins probabel stus plis pelas novas todentun al campionati mundial de balla pai o. A presser propi sincera, ie in pausch co si vessin die schon inciet. Sins merite che già tot marschau mo schon in quella fase de preparazion. Mo ter la nazionale Svizzera. Embolo ad efta stau sur dis grand tema a perfin. Si arps an facentau la squadra nazionale. Que vignon dec interessant las proximes jamnes so entro quella fase de preparazione. Jetzt è mince cas. Merace che specia. Al microfon, Anneslina Quinter, ci vigil a vus ina biala, mes jamna, on quei de vos di avon chi valu propi direzion campionadis mundials. Ad avon che nos mevino anco musica dati on ina comunicazione de traffic.
1: Vias e traffic.
0: La voia denter tu zona che sti è interrotta a didat negin sviamen, la regione in accident en in tunnel, Via Suiz recomanda de svia sur tavau, con dic che que cuoza è un po' inconoscent. Mai si dir ad in bienviadi.
1: De nus per vus.
0: Con musica romancia da Saskia de Marmels con Mace Core.

0: El nom de Bugenza sets el special, the special one, quel che predestinaus in quel sen. El ha trenau numerus clubs, ad per fin inega se zu pausa in canastra de resti per se ve i en cabine ter ses giugadurs, malgrat che l'era seraus. Cu ina equipa zanu al mondo balla poi in Quirinief trenader, lu eisi on ba in pusaival che tu ne vanzai a scecau.
1: I am José Mourinho. I've coached the best clubs in the world. I've won the Italian, Portuguese, English and Spanish championships and the UEFA Champions League twice. I turned good players into great players and great teams into champions.
0: Quella di Janina reclama davon d'usons. Quella ga eisi in comeback, José Mourinho, torna scotrenader de Real Madrid, quei ha siu club actual confirmau oz sila plataforma X. Ei, en second sons en vos, dentel 2010 e 2013 a Mourinho già trenau als Madrilens, 15 milions al club schau custa quella midada, ad ia dia dau diverses differenzas dentre giugadurs e trenaders questa stadion. Chi sa che Mourinho eus propi quel che vien puspei duni en pau al club?

0: Fols dal sport.
1: La Davosa Findiamna è in Romonci da Slovenia per la prima gara insomma ad in campionati europei. Quel de Currer è la Montagna. A tornata è la gest con due medaglie. In gara bronze ed in gara auch è la concorrenza del team. Florina Eichholzer.
2: Ma è stato un po' scoin semi.
3: Già che non è proprio mo realizzato. C'è ci dice... Capità.
1: In punto culminante della carriera sportiva, per la prima gara a Florina Eichholzer, che con 43 anni fa corsi internazionali. E il resto per le ferme prestazioni è in massa di quel di che la presentava alla Slovenia.
2: Ma belle emozioni sono impostate. E gli ha dato nuove amicizie, se sono conosciute buona, chiara, jaut. Also, es ist proprio stato bello, tutto so ne cordial, se sincer, se proprio bello e cordial, hai? Una bella alberanza ci resta d'una, hai?
1: Peine findiamo una tutta speciale, als ist auch la donna de Zernetz, als ich wusste, es mera ella in Aktion, questa sera, al telesguard, portretaula, sportista, dati lupervus pitart, silereut, sinrtr.ch.

0: Il di der RTL.
1: Il tema stil G, oz con Livia Caduff. Buonasera. Il sociolog, politiker ed autor Jean Ziegler ai morts e la veledecna da 92 ans. Quai a sia famiglia confermau an versi le metur della svizzera franzosa RTS. Con una interruzione da 4 ans ha il socialdemocrat staus al Cussel Nacional pel canton Ginevra, quai del 1967 toccan il 1999. En conoscenza è Ziegler venius il 1976 con siu codisch eine Schweiz über jeden Verdacht erhaben. Leo alrem facciau als grands concerns schweizers da fa profit sin donna cuost dils paupers. Con qualche il Cussel Nacional ed il Cussel dels Stanz eram buveni prina da vart la domanda co finanzia la tredijavla renta dell'AVS ai us la conferenza d'intermediazione facentata con quella domanda. Lezza propone una combinazione denter una pli alta taglia sin pli valetta e pli altas deduzions da paga. Us va la proposta da nova main el Parlament, la GFG decida il Cussel dels Stanz e l'autriamna il Cussel Nacional. La Svizzera è una delle pli importantes plataformas pil commerci con materia prima. Da nor in rapport che indisch instituzions de perscrutazion an fac, sape la Svizzera giuga in rola centrala per reduzi las consequenzas nujaivlas si l'ambient e si la societat. Ils concerns Svizzer seggen bia da pli camo intermediaturs. Els finanziescien projekts de promozion ni meinen per part e ports, deposits ni minas. Varga si sont per cian del commerci con i rom, alumini e di cial ven negoziau sur commercians schwitzers, sco e plica la mesedat til caffè e 39% di li criu. A Zermatt tu hai da una nova pista da schis per la Coppa Mondiale, qua è decidiu la radunanza comunale. Planisau a una nova corsa rapida al Gornergrat e la regione de Zermatt. Per quai sto la pista existente venire costruita. Vinavon ston redun 8.300 m² tu aul venir un cai. L'emprema corsa rapida è planizzata il mars 2028. Tonda mia vart ad ina biala sera.
2: Speranzos ben informaico si nosses onde su ente la suvesta de novitats il di a con quei prons per quinta oz durant la cena ci chiedat tot de niev. Se c'hai chiedat un bo, ves forse de vini in di ai in archiv cultural el success. Ad exact de quello dinus ancau un pau de pli en court. Mio nome è Anna-Selina Quinter, ci vislo vus quarturiala en nossa compagnia ad ina biala mesiamna.
0: RTL. Danus per vos.

0: En pleras regiuns date già in. Bodenton el success in archiv cultural. Mo quedo essemida sin iniziativa de Giovanni Netzer alla Fundazione Origin a planisau in archiv cultural e antriu hotel Pianta a Savognin. Toni Polterra rapporta.
1: Ci Giovanni Netzer e la Fundazione Origin vien con l'idea d'un archiv cultural fo bec propo a sustar. Is de Vosons con la Villa Carisch Ariom, la Cia Alva e il Hotel Löwen a Smolens e davant Kurt a Savognin con il Hotel Piz Michel e Pianta e niesen zemen blers documents historics. E duscheia, esto clair, scutins les ir nizigir las localitats di Hotel Pianta.
2: Nos quintain da erigir in archiv cultural enten Kesmekers, assiva propa da fare exposiziuns. La chiade se essere averta, per minci inci passa ad agost, da se sfundrar enten l'istorgia della chiaia di spiantas.
1: Anche però pir en idea, en intent, la finanziazione o pir gist ancet. Ossa in so tre son speda per concretizar, avant ci bieci vin propa compro della fondazione. Ci dovrà insomma un archiv cultural usce Giovanni Netzer o siamo so a degna pific iz de Vosons.
2: Noi abbiamo fatto una prima esperienza in Smolens con l'hotel che ci aveva cant, documents, vils, preziux ci dava in quelle smiraglie a Vagnervilo ci dovrà lì per archivare per rendere accessibili questi documents. A conto di pianta vengono che tu anche in una situazione somigliante che vuol dire le planete urgenti ci detenze noi il grigium centrale e una possibilità da conservare documents importanti.
1: C'è do anfienosa nin archiv culturale in Zursees po forza far so star. Savenz però e che mossa in cid Zurich confenze la Val Or dipende di una iniziativa politica ni den engagement de singulas persones.
2: I son persuadici in Zursees scuval o in potenzial cultural enorm. Aquel ci nos pruagn è da deliberar che el da far che l'accessibile da musare magari registes indigens per formare Londra in futuro, perché la Val non sarà una delle destinazioni delle montagne da sviluppare in futuro, perché ci che ci vanno zappuso in fine nostra, non era forse più a funzionare in mai giorni.
1: Ne dici con altri spleti, con conoscere la storia e le storie da singole istituzioni e famiglie o in una regione, in una base più presente, ma anche più futuro. Perché sei importante, insomma, avere un archivio culturale.

0: con musica da Fleetwood Mac con Little Lies.
1: RTR al campionato mondiale 2026. Valapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.
0: Per tutti i fans di Valapè, è un uomo in cui dormire e non vi in campionati con se fresche stusche da si immaginare. Curante oggi equipe nazionale in la partita intorno a 1980 giocatori ed al PBM marcato biet per il finale le costa moderat $1,490. In sto in mince cas paia edi ad in pigron ad in pli commerci e soprattutto quella in cena stat quel campionato mondiale di Valapè 2020. El Stati Uniti, el Mexico e el Canada. E la Marella che vi dice questa sera, che un vende alla mesa, vai e per quei campionati di Valapè, il titolo è Fascinazione Valapè 2.0. Noi che nostra redattore Isabel Jäger ha comprato il campionato mondiale del 1 con quello del 2006 in Tiara Tudescia, poi è Vegnons differenza. A quei è la dentro altra faccia e in discorso con il redattore del sport Giancarlo Candines.
2: Quel dio sono avanti il campionato mondiale, 48 nazioni per il campionato mondiale. E me mi piace insomma mostrare il sport, intorno se voi, davanti alla FIFA, i responsabili sono di più giux, di più nazioni, molto di più danese. A quel tempo, dunque, questo è stato il focus, a buon rispetto più al Valapè.
3: Els raps, la finanziazione e tutti gli aspetti che vengono con qua sono una da quella parte era la situazione politica l'anno 2018 quando il campionato è usurdato agli Stati Uniti, a Canada e a Mexico del mondo ma tutto un altro che observas tu? Come valutata l'influenza della situazione politica sul campionato?
2: E naturalmente sono immensi, niente as il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che le fa fede a Danese, lo sti del celebrato sei il presidente americano, Donald Trump, che oggi è fede la medema linea di Svesa e sco quelle due persone sco in proven di fare tutto più grande durante quel campionato mondiale, Djebo c'è a tirare in sbaglio, Djebo forse da tirare in gara, che in sfazio c'è fallito, in sente schon quella influenza, in sente l'influenza che fegge bia persone vanno bu amoral campionati mondiali, quel che è da fare con i prezzi di biets che sono enormi, quel che è da fare con la FIFA, con Gianni Infantino o con Donald Trump, also quei fegge stretti con l'idiao, quell'intera causa, alle bia persone che vanno bu, per esempio, agli Stati Uniti, per vedere la situazione politica che ho con il suo presidente, detto fegge. Analytic de moje wart ze hai ze halt poppy dus narcist se kenkel alle teste se di cui Gianni Infantino tele FIFA ni Donald Trump el Stati Uniti.
0: Ja, als je woest is, is het in august dat het laatste plie. De plie dat exact kwijt discours. Het is een ouders gewinnende pleit dat die per woest naar wende la meza ze wees het laatste Dina, kuvus leis ternus el reitsche vus ves bupede der Stavit lunder. A schok schkodic, mesle siat anchoiva la Marella. Fascinazione Valapè 2.0.

Quei è musica de K-pop de BTS con il titolo Swim. E con quei vengono plonets temps per me di prendere con miau parots non nada men per far platzco suenter alla Marella. La Marella de Dots col titolo Fascination Balapé 2.0 neuca Isabelle Jäger Cumpreia al campionati mondial dat UN, el Stadis Uni al Canada e del Mexico, con quel del 2006 en Tiara Tudescia. Divisel bia divertimene vus, miu nome Anaslina Quinter, la Marella anceva co suenter la proxima canzun a Scodina, Prendi Pacific.

0: RTR La Marella. In viadi tras l'istoria.
1: Jün 2006 e questa canzone il cumanzamaint da d'una tarabla da sta. Il campionato mondiale da balapi in Germania. E uscea Elia Finn als 9 de l'ul 2006. Italia contro Francia. Zinedine Zidane aveva giusto stuir con carta cocina dalla piazza per vide ses intermezzo col italian Materazzi. E sta un ad un. E da decisione con penaltis. 3 seghe non ha toc. Grosso il cinciavel italian tira. E qua con 5 a 3 dopo penaltis. Ma qua non sapevamo il comandamento di Jün, già collega Sara Haufschild a badare il puls als fans da Balapé in casa RTR. Non guardare in avò, però, naturalmente, non senza far l'arch al vide d'oz. Derce un'iada sta al campionato mondiale davanti us e quel sguard faina col redattore da sport con Giancarlo Candinas. Alc ce ne può in craia dir be direct, punto fascinazione balapè, non da samu da nea, tanter ere d'oz, o?
2: Nein, da Donadina, sind Tiermon Fans der Balapoi, die tut in den Amerika, del Sie, della Brasilia, el Argentinia, el Asia, Japan, el Europa, in der Tudesche in Schweizer, quale Faszination per Balapoi, quale Simplement sind Tiermon, quoi era avon schon Kontons, exakte Schoeschke, Schoeot.
1: La Marella. Fascinazione Balapé, la squadra da quella iada, colleghi e colleghi da RTR, ed uscia Tuneva quai.
3: Und nun, wunderbare Welt des Fußballs.
4: Alles andere ist Schnulli-Bulli.
5: Achtung, hoppala.
6: Holper die Stolper.
7: Holper die Stolper.
8: Es sono Olivia Mosca, redaktura. Il Balapé mi fascinisce per quai ci des gli stessi sport in tutto il mondo e di collia tutti i pöbels.
9: Io sono Livio Foffa, moderatore qui per il Radio Romaunc e la fascinazione di Balapè la lascia descrivere Fitch Bain con una frase che un trenatore in Gleis ha detto e ne ha da continuare a verso el e ha detto «Hey, tu pensi che qui è tutto blerma se serios?» E lui ha detto al trenatore «Però Balapè non va per vita e morte, Balapè è più importante».
10: Io sono Giorgina Janchi, redattore di informazione. Il Balapè fascinisce me per quel che è emozioni, combat, art e divertimento.
11: Il nome è David Trutman e Balapè è un sport da nar per cui c'è mince tips in questo mondo, mince tips in questo mondo, può essere una storia, una balla, non ha da possedere nulla, al può essere un kicker, quel ballone, in X una direzione e forza verso la Jairs al fine goal.
12: Hoppel, poppel macht der Ball.
13: Ein Hoppelball.
14: Ja, es kommt ganz schön ins Hoppeln.
15: Bums. Ein Knaller.
16: Schon wieder so ein Knaller.
17: Ein toller Kracher.
18: Alle zwei Minuten machte es Bum. Bum.
1: Al Campionati Mondiali in Germania ha cominciato. Ed er la Marella celebresce la più bella roba laterale del mondo. L'arbitro al microfono è Sara Hauschild. Le posizioni importanti sul CISP sorpigliano moderatori e redattori di radio e televisione romancia che quintano da loro passione per il Balapè. Noi fanno la visita per un reporter di sport in Germania e, esclusivamente, Daniel Plät ad Omens Poussons del Circus de Balapè.
19: Wisst ihr, ich wünsche und ich hoffe euch, dass die talentierte Schweizer Mannschaft einen guten Start hinbekommt und von der Franzosen nicht auf den Sack bekommt. Das gibt sie dann die positiven Emotionen, die wir heute in der Schweiz so dringend brauchen tun.
1: Giancarlo Candinas, quel ce no va niuste du dico a questa Sepp Blatter, interpretata collega Claudio Spescia, quella iada un valesan alla testa della FIFA, Sepp Blatter, odds der c'è, Gianni Infantino, ma
10: Emi in paese che queste erano circa le uniche parallele del 2006 al 2026.
2: I vengo fin di che se Blatter era il ministrante compreva con Gianni Infantino. Adesso compreva il shock con le due campionati mondiali 2006-2026. La più grande differenza è il diembre di Tiara, scurando squadre che date in tanto mai. Il 2006 aveva la VM Liga in Tiara Tudest, una in America, Mexico, Canada. Deje, tot se mi dao, tot venio pigon, tot picar, se ca je chans mi dao fec beantai fer venions.
10: 48 squadras, tantas comai, quae vol dir tans jovaders comai, ed in conseguenza tans purtretins da paninis comai, a stuer finge a comanzad a ramassar.
2: Un propi, boi ora pi, 4 ni jones vau propi calauda rimna paninis d'Antonis Regordel, ki da dina fotografia de mai, quella già per fin alla casa non che sono cresciuto sì e in su lei in una foto che ho portato con i non al codice dei paninis della VM 1994 e il Stati Uniti
10: ade, okay.
2: Ade ho sveiato quel codice proprio sì e di un prendeva o da do noms con grons che non che date in balla poi alzat che va proprio faccio dici a lì un valore rimanau come es fra iunza un als paninis tentando pi oggi ons va proprio calaude rimanau.
10: No, Ardenio, se da vostra ti comincia, perché le colleghe del 2006 avevano eramo loro quadernins a Tadlaina in Tuneada.
5: I panini saudan se capisce che il campionato mondiale di Balapei è un più bello che ci rimane insieme con me frase, dove vai il mio agen, codice. Sono state fatte loge che vado un altro esperto insieme alla nazionale inglese, che in principio mi ha finito a mire, le ho stato come tutti, ma però sono due loge che avevamo più due scambiate. Il Portugal, Costigna, da Trinidad a Tobago e Jason Scotland, il numero 56.
1: Hai la possibilità di venire per questo portrettino? Come fai per te per tutti?
5: Ma non sono in grado per il radio, ma non c'è tenere per fanatici che vengono facendo la borsa da panini nella caffetteria Bratau suenter con il mio nefs cassettons che telefonava e diceva quello che fece bene da Bratau sul piazza della scuola di Flem essendo stai venne Bratau panini e quelle due sono le buone spronze che vanno per quelle due.
13: 87 ma manca namo. 87 smala dit por tretins, ja no sa in giua ir per quest chan. Se tu compras des de quist sacins con an cinch si de quest cinquanta a sforza ma amo trai che tu posta charanti. Quai va in tis raps. E per quai ja tu no sa chuter in pad. Quest tu ne si mangia mo rabla in sembra avanti la VM za fin.
9: Ma mai manca namo cinquanta trai. Per me è in sé avanti una fascinazione. Also per me non è un dramma se non rabbiamo più in sembra questi incontri tra. E poi per venire in contatto con altri fans, i deseri sono una specie di io, i ramassi questi portretti, c'è non sai, c'è non sai. Io sono a dire, per me è qua in paio di me. C'è il vento plain, vengo il plain, e dice non è un grande dramma.
10: A te la stai là, ci fai da c'è il gusto?
2: Magari schon schon wesel scozzici oi wieder aber sie quals packs questo in sentimento speciale lo vesen sti jugo dus ca ein en quel pack que è un contrente tre sonst si che magic den ton vai o schon würde quals kern wieder der kn per codice 2026 quella è scibia equipe se scibia jugo dus deve quella pazienza questo è quasi prendere vacanze per ve quei temps den somma te kn todels paninis
10: ed è crai. La borsa è zeta pacchettarora, per vice ena letce i vol bod mila portretinze, c'è qua significa un'investizione da var 8 francs, c'è disnels fans da qua e sono quasi mo della partita.
2: I dati quals fanaticers che vengono con Dino a rimna quals panini, se quindi sono in te, più vesi quals dati, tentom va sono audio di persone che hanno detto, ma... O se lo sono a corrigere che memia grossi e memia bia te cadres e memia cari da sono quels che rimano un po' più non c'è chi sa magari chi rimano un po' più per sols ma poi chi si mette insieme forse in dusni in treus chi vince il mondo è un poet più favorevole.
10: No va in avanti di dels colleghi appunto dels quadernins da te quadernin erschko pop o se da ci dire stilura fan
2: scopia un primario fan dels brasilians. Io ero il fan di tutto quello che era Melon, di Burb. Also, Jahre im Fan der Klurmelna, allo, naturalmein, la Brasilia, schelt mein prima Nation, che era il Fan, se di quei Roberto Carlos, Ronaldo, Bebeto, Denilson, Rivaldo, la datina massa di giocatori con ciunonskas regordo che querce mess, un primo giocatore che proprio per ciao, wow, allo veveni un enqui tricò melon, via querce, ma in prima equipe in mezzo, un primo giocatore che era il proprio Fan.
14: Ils giovaders prediletts era un tema in la Marella del 2006, quella iada in occasione del campionato mondiale in Germania, in gioccia nos e nostri collegas Livio, David, Olivia e Georgina han quintà da lur passion balapè.

0: Erich Borgener. Idea B1, Erich Borgener. Goli in quella iada da appunto io darei un gol. Erich Borgener era goli da differenti club, l'ultimo era da mes club prediletto da Servette. Della Dunen Servet, che al cominciamento sono stato tanto, questo sviluppo, questo era la bunzia, la città. Io non so, consciente, ma perché ci sono fan di Servet. Questo non è stato bunzla, e una visita nella tabella, e dice, qual sarà il mio club? I discesi fino al dì di dozza ci sono, ci sono nella prima liga, durs temps per mai. I mesi quando prediletti in quale era appunto Erich Borgener, grandissimo idol.
1: Mesi quando prediletti era Clerisch Michel Platini, dall'84 EM. All'el fat al gol ant il final ch'es francese unitz champion europeic e quadra in sé un gol marsh però Michel Platini era allio ader da quel temp quai ha tratti in avant finché Michel Platini era fuda e da fatta erna eletti in gazette un articel ci ha nomna al balapè da Michel Platini champagne al fusbal ia der spermala isham perché ia son della vista quadra in balapè coltiva e da narisham basta ia velura cumenza da fare se fels e caccia mes magister vestegno il più gran plagiar da mes fels fea fels da laur italiaur da gazette se fotografias e scrive allora pro text Michel Platini der größte spieler aller zeiten esce da quel scherz
2: Schau mir la navos. Luvava dina schau influenza de mes fras. Che devan balapei, che eran fans de balapei. E quello dina schia, de c'è club Kels eran fans, era lieu lu e fan. Pitart ein mia simpatia slu in tic. I des autres via, se sun de lussa in fanunde de la nazionale inglese, de club sur tutto inglese. Io sono stata mia zona opera l'Inghilterra. Vaileo giù la possibile data di con mia famiglia che era alzo stava nel sito dell'Inghilterra ma erano oriunds de Manchester che non sono proprio sui cunam era in giuc de menu a qua semplicemente me a qua c'è fa o con su quel stadions inglese no, che ti è beppi da tir del giugadur qua tutto qui contano con le canzoni e himni e tutto qua c'è fa ins
3: Mes favorites giro Giuseppe Rapisarda dell'FCZ, da Delna Erchef in tricot personal manch. Quai es per me no vai ronur. Esta dire war schon scho ci war denor. Scho ci sun, scho ci dan in intervista, si vengen an simpatic, si son averzo. Ai, la tecnica de Jovar, hai quella posso schon vezzo schon scho ci ov und si ha fatto un gol o nö, ma quai no posso, no son experte de giudicar si ov un proprio bein. E hai la war de proprio be scho war denor, scho di scuorn son simpatic, si o na. Quais sono ora il gusto, so c'è frisura, se fa questa frisura sopra quel scio nao, a questa è tua, se stuvi essere, ma qui è il tema di discussione, sì.
4: A ogni altro di balapè sex appeal?
3: Ah, io altro di balapè, non c'è caso in certo sex appeal. Da di una parte, ci sono attrattivi e sportivi, guardano ora bene, qua è chiaro. E da quella parte hanno già una certa possanza, se le stiro scio, e poi non manare in noi, ma da voi Il resto della vita la gli otto guarda su neso, se c'è adesso poncione essere sexy, eh? Oh, ma ci sia un muscoloso, qua è un portretto per sé, eh?

0: Balapè total anche la Marella. A scurs da David Trutman, da Livio Foffa, da Olivia Mosca e da Georgina Janchi, quei sbatten pel balapè. E con lor passion non sono i solets. Milions vivono durante le prossime semnes dai pal balapè. L'Ogliade è rizzata sulla Germania e da là portano milis di giornalisti ora in il mondo le emozioni sportive. Per la Radio Roma ci inviati sono Roger Alic e Roman Dobler. Da 10 in pretais, lavoro professionale ed obiettivo. Da Celavart sono esduai naturalmente cer fans. La combinazione, quella, può essere delicata.
1: Schon wieder dieser Kau den Campionati Mundial, wie quei Privilegien der Sudede entre quels, che san entrare in Stadion, was sie als Grand Stars del Balapai.
2: 3 Millionen Billets sind jetzt in Vendita. Dieses Jahr, dass die Plus Fans lernen, dass er live der Partie hier in Germania, nur schon zwei der Quels, quels eine Bellezza.
1: Pensa mi avio da Vasenega, Starsko, Pelé, Zico, Maradona, Cruyff, quels da mia generazione, che sono cresciuti con quels. Ozvezio, Ronaldinho, Beckham, Raul, Zidane, Shevchenko, Totti, ni tutti quelli starsi e insegnati per noi, giornalisti, insieme.
2: Quasi garantì la bellezza, o se tu sei scelto struscio per quella gli altri, se tu puoi dare, o se non è giusto di un David Beckham al mondo, ma almeno da quasi altri svizzeri sono per parte relativa di struscio, gli stessi con una certa distanza ci vuole, anche questo job, ma da essere scelto di struscio è semplicemente bene.
1: Per esempio Raphael Vicky che è il maestro di Speres al hotel bei bin caffè, Marco Streller che è in taupa e le gasse di Bad Bertrich di debot Kurt Ciao in già schon in certo contatto con quelli altri. In stato intorno è adina è proprio in una certa distanza, si capisce che è un piacere di fan, dall'altra parte sto in sé essere critica, se viene in distanza critica.
2: O schlo obiettiv, so, quei ci des garantino se la ura is da taveller sur da liusco, c'è il capito, se in plazza, er c'è una scorsa batten per la Svizzera, o magari per un'altra squadra, e se l'ura d'una da chatter al mix, taunter esser quel ci rapporta da dalc, e era il fan, quel ci agust vide questi due, non tutti due agust vide il balapè, e dalla non sarà l'ora mince taunter mo difficile da chatter quella via di mezz.
3: Für Deutschland, Linksschuss von Rahn. Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Bocic durchgesetzt. 3-2 für Deutschland, 5 Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung...
4: Qui era, Kommentator, durante il final del... Campionato mondiale al 1954 dentro l'Ungheria, la terra tudeste, che l'Ungheria era il gran favorito in quel finale, che del reminente venuto da Berna, il Wankdorf, a questo leggendario, quel commentare del commentatore tudeste, con la terra tudeste, che ha con Trois e Dusle fin finale, quel finale, e quel mince tudeste, che conosce quel tunnel di fecci bia persone che hanno fatto il balapè.
5: Ossa. Avant an les collègues di Scuri, dels Stars. Tu sco redaktur de sport. C'è Stars? Hast du fin gens contra?
4: Ja, naturalmente, mi da un po' etter RTR, con cui conosco un po' di spät pli a quels turniers de Balapoi, als campionati mondiali, ni als campionati d'Europa. Denton, ini lauter Star, wo tu tina è, schon in scontra, per esempio, Murat Yakin, von du sonst, che sono us privat del campionati d'Europa in terra tudeste, ero là con imper colleges, de vosel gols, ventre il jugo delle Svizzera alla terra tudeste, allo venze viu che Murat Yakin ven a poi, de la uvi, allo eren se lo de vos, eren cul telefonin, ven clamov siel, muri, No. Pensa a venire svip, pensa a fare un selfie con Murat Yakin, quindi c'è che vengono di restare in memoria. E ciò, sto se proprio di il balapoi, più bella intervista con i giocatori del balapoi regionale.
5: E qua è più difficile, oggi in di, forse erva in chance da vo, quella iada, da quella che non discorin, da insomma, poter fare le interviste, incontrare questi stars.
4: Sin zwar den Campionati Mondiali in Europa, ich kann Journalist, lu wenn in so ne dine da fahme gar i quelles Interviste. Sie hat sich hier den Ton, als die Chance mit auch, als all dies, als die Bussimplumen schriver in SMS, ni dein Telefon und in Juga durch, bi, fa di un termin di Interviste. Am guckere von, wenn Trenton so, magari Bussäuvel, sin se vint in a buona Relation, als in dir quito, biapi komplikau, mincia Club, ni mincia Equipe Nationale, ein responsabel de Medias, Je tot vignu biapi greve de vigni de tir de quals giugadurs, questi dir se mi daules de vos, je les di, je ven trentons.
5: Quest championati mondial ven ad una più grand, ad una più commercial, quanta maximalizzazione comporta insieme?
4: De normais e chanos de mem, ja. Tocken uner in campionati mondial con 32 nazioni, quel che era in una buona grandezza. Ti avevi nazioni da minchia continente, avevi dell'Africa, dell'Asia, Europa, America. Avevi magari tutti in un exot, che era delle partite. Forse in Egal Togo, in Egal l'Angola, in Egal Bolivia. Quella era proprio interessante, magari di avere 9 nazioni. Ad ora sei 48 nazioni e ti avevi semplicemente diciamo, la qualità di quelle equipe. Chi è scordo di me a quel di io sono avanti il campionato mondiale 48 nazioni per il campionato mondiale e me mi piace insieme a mostri sport dentro non si vuole davanti alla FIFA i responsabili sono di più giux di più nazioni molto di più di NES a quanto è che il don che questa dose il focus a buon rispetto più al ballapai
5: Els raps la finanziazione e totals aspects che vengono con quais sono una da cella parte seramo la situazione politica l'on 2018 corce il campionato è snusordato al Stati Uniti, Canada e da Mexico del monta mo tot un altro che observas tu coven valuta dell'influenza della situazione geopolitica sul campionati
4: e naturalmente son immens niteas in presidente della FIFA Gianni Infantino che Les fa fet bia danese lo sti del celebrat a sei in presidente americano in Donald Trump che o je fet si la medema linge dins vese e sco quelle due persone sco in proven de fa tot pi grond rond cu campionati mondial jebo schattier in sbai jebo forze da tirinica kin 20 che verliu in sente schon quelle influenze in sente l'influenze che fet bia persone Wann bo am Ralkampionati Mondial, kuka ede fa kuls prezis de biets ken enorms, kuka ede fa kula FIFA kun Gianni Infantino ode kun in Donald Trump, also kui fit stretch kollegiau, kolentire causa, at halde bia personas ke wann bo, per exempel als Stadis Unii, po vedla situazion politica kawen kun elsko president, detios fit analitik de moja wart, se halt popi dus narzisst, se kenkau, alla testa, se dico Gianni Infantino della FIFA, ni Donald Trump als Stati Uniti, all'usè altri stiari ni al Mexico, o la situazione politica, ebo sci seguire in saudi urbiada causa de cartels de droghe, del de vos temps, che qua c'è un'influenza seguire negativa in quei campionati mondiali.
5: E allora sono finite menzionate 48 nazionali, squadre nazionali ci sono della partita, 28 ne guardate voi sono del sud globale e 2 di queste 48 nazioni hanno access restretto agli Stati Uniti. Di meno l'Iran e il Senegal para da un bagno warm als fans a stare a casa. Quando non abbiamo mai dato?
4: Na, qua è proprio mai da un islamoins bocchio. Se vese ci inspettate vide certe nazioni che hanno campionati mondiali in Congo, in una terra fece paupra, Haiti, in una terra fece paupra. Allora, vans e la roit a mira, per esempio, prezzi di biglietti per quelli giugs. Qui neanche possibile che persone di quella terra vengano insomma in annals di Nesperi e se vengono mai giù di quel campionati mondiali, cioè di quel Canada, gli Stati Uniti, né il Mexico. Io semplicemente faccio via cause che datano un sentimento un po' curioso con quel campionato mondiale a cui è definitivamente don.
5: Fai un altro più semplice, fai un prognosi. No, dai una moneta di una buona cook, anche o meglio dite un'uraglia, anche la Marella del 2006, là hanno per nos collegas fat prognosi.
6: Livio di Josa, Schatzuber Bühler, New York, si rivagni no fine al final.
7: Francisco Adigi, con Burgener, per tua la demonia Proel, rivisti nel final. Ma con questo non hai una Burgener. Dici che la Svizzera giocherà 4 years per questi campionati mondiali. Vuol dire, la prima di qualificazione, e loro hanno lottato al final, e là, disprezzato il mangio di Svizzera, ci arriveranno contro la Spagna, alla Svizzera quaesi c'è una bilancia fitch negativa, quasi un avversario ci nos aiò ienz, ci nuva semplicemente nulla, e quel io perderà ogni del resco del 1994 in America si sta precisi gli stessi e credo ci darà simile però al B c'è quella squadra a grandissimo potenziale e dal 2012 arriverà ogni garantì a un gran tocco.

0: nossa nazionala sul clutch, la cinciavla medaglia d'argent in davoroda per la nazionale del hockey. Che significa qua per la nazi sul cisp? Da più attenzione, da più squitch?
1: Ja, qua è importante che ins comparebo quels due sports meme fetch, nel hockey sin glatsch, alle Svizzeros de Pions, ad ina competiu per les medaglias. Ed è importante se vè il hockey sin glatsch, dati forza ciun sis nazions che san combatter per una medaglia. Tercelles nazions meunque quasi lo è proprio la qualità, insomma, venire in mezzo finale, venire in finale, uns stanno di che la Norvegia è stata un'equipe di sorprese che ha guadagnato bronze. Denton ha si proprio buono comprare col balla poi non che ti as fegge bea top nazions, altri da sir chun si siat nazions che volen guadagnare aura, lo asti a un inega tontes nazions che han buone chances de fare una sorpresa, che han le chance de venire fegge fegge lunch, non che la dimensione di equipe che sa da sin quei fegge fegge alt nivelle semplicemente bea pi alts che l'hockey sin glatsch, non che i dat alt bea pi poches nazions che datan proprio sil top top nivel.
0: O se la Svizzera varrà da sfrenare un po' con... No, in sé no. Euforia è da io.
1: È importante che dà di una euforia. È importante che insieme che i sai fecci fecci lunch per la nazionale svizzera. La nazionale svizzera deve poi aimusals de vos ons, also fecci fecci fermes prestazioni. Els daten immens constant, vengen permanent a quels turniers grons, permanent in una ronda vina vonne, io chiavo il finale quasi veniu. La regla... Als de vos ons, duas gai per fin tun giù per quartfinale den campionati d'Europa, nun che han duas gai spiars in lotte de penaltis, in gang contro la Spagna, in gang contro l'Inghilterra, von dus ons, a dos a quei campionati mondial, nic in giacca de titels de campion mondial, fos memia bea, per vede per jetz, trovi in tecto di stoi sito, di trova el clic, che fos in a, bo meine sorpresa, jetz fos in a sensazion sans shondi. Denton la nazionale svizzera ha un'equipe ferma che vien longe ed è un schon in quartfinale realistico a c'è non si è schon a scelta in senica in quartfinale se avanza possibile di venire al mezzfinale allora di venire al finale per quelli al bivi del sport in sa semia in sa dice che realistico la fin finale venire al bia e tutto altro che quel kind traccia
0: il top favorito il campione mondiale la Brasilia
1: no la Brasilia è un po' campione mondiale, ma ne ho in me anche certe qualità. Per l'altro, io ho potuto comprare con l'equipe con 20-30 tons la Brasilia. Ci ho stato da un tipo, wow, c'è un greff. Io senti bene la Spagna, ni tutto in Europa, la prima gara al Portugal. In una grandiosa equipe con giocatori fermi, ne vende da voi, toccano da voi, c'è un mio tipo, Portugal, di Spagna.
0: E la Marella del 2006 va a vedere quattro anteriori colleghi da RTR. Due sono a moduna della partita, Livio Fofa e Georgina Janchi. E er 20 anni più tardi. E sono restati passionati dal Balapé.
2: Balapé interessa una dina. Mirà Balapé e la televisione fece un ton fece selectif in quals vignons e tutto è un vigno più grande, più possent, più commerciale per la Champions League con de Pligiux, la Europa League dati un ton è un in a Conference League, in a Nations League la VM de Club se non nif più grande formata, forse la più grande mi dà da tecnica senza mera ne vos in quals ons quei ominus var, quei assistente de video che è un sai busa scalda e dati in gol fans s'allegren con l'antira atmosfera che viene interrotta per quel che è da spicchiare spicchiesi offside spicchiesi penalti spicchiesi carta cocina leono che io vai mera a Balapei live il zons vergai dati buco ai var Balapei regional sco fan de dus nefs sil plaz in divers clubs sco sora di infratranader surba ons inega indil Balapei a Elge Mosaumi son in Juvenzons a Balapei regional, nazional, internazional, la stedi discutanus e controvers. E bu, si dice a vos che nos essen sta insieme a maran giuc de seu club del Cori, AC Milan, el San Siro. A puspei veu, a senteu propi alla gronda, sco Balapei coligia, grona, pign, con quai antir spectrum de emozions. Forse un dus plans de Manchester United, ca von varga 30 ans, schon c'è vera batter meu cor.

0: Propi è stata la prima gara d'essere sulla tribuna in un stadio gigantico in Old Trafford, proprio ricordiamoci che fanno una dina palghina in modo per c'è. Oggi sono un po' più le masse dei giocatori del menu, io leggo magari se c'è, chiaro, io perseguitesse l'Elsa via risultati, tabella, a tenere se capisce con els guidati in turniers europei.
1: Al balapeno una persa, per mai nulla da sia fascinazione, chat, ci desamoduna al più bel io del mondo. Claire, i va ons per sumas absurdas commercializzazione per pusauns, per raps i pico franches er quail motiv cia mes esser fan mia fascinazione ha però schon zamudada un pa quists ultims vainchons. Io credo che sono più selectiv, vuol dire, io non c'ut più tauntiös in televisione. La sur sport hai alle dire quella ma sta un glinta più cinch per esempio la nuova fase da pre-runda della Champions League quella non c'è di pratica mangi mai c'è di forza in pace risultati non c'è la scena ma io interi c'è di rar per la paia vengi a c'è da più io live regularmente, per esempio, anche la Bundesliga in Germania, in cui impostito il club da Freiburg, mi interessa, qua e là è Serie A, a Como o Milan. E sinceramente, io ho tenuto ultimamente un piacere che fa tutto promuovuto anche la Super League, non è già un fenomeno fa tutto, ma là sono in una mezz'ora e poi raggiungere le meglio squadre della Svizzera. Ma io passo qua e là era qua e per le piazze si stanno là per tutti, magari gli uomini dei juniors o kinders. E a mo' anche se mi dà l'ultimo sonno, io teico intanto, balapè, botici e end, che io ho tutti, la conferenza della Bundesliga in sonda domenzi, è un bot sonno per me, e il podcast da balapè tocca oramai pro. E io lì ero più sur da balapè, sur da squadra, juaders, trenaders, e tattica. E se c'è l'esdir che il balapè non mi affascinesce più pac, io ho semplicemente in price da tal yalder ater, in mes möt.
2: Lur prognosas pel 2006 vevna dudi, però, co esa cul 2026?
0: Concedel, meu celegras in quella VM è un bo' verrückt, ja, un po' prendes con quelle dimensioni gigantiche, con curantocce, scibè, equipe, scommai, prezzi astronomici per biets, giux delle distanze extreme, stre precisi in quelle tre terre, tutte le tensioni politiche intorno a terre partecipanti, quantir turgem della FIFA che venne di una pireca a Pusenta, a prendes bulle prima, se dir bulle de vos aga, che la critica intorno in a VM dominesce, per c'è in bitla devosa a Qatar a per cui valo proprio liber esi il sportif che interessa a per tutti i fans che quel sport contonge sentir mun esi proprio mo da spara chi è il balapei che gudogna a chi è il balapei con tutti le storie drammi tutte le ore che procura per le lingue grazie.
1: Sì, e a malec proprio in ulle be per la vita c'è la Svizzera e dalla partita. Al B, la fascinazione vede questo campionato mondiale, io c'è la Le B mince 4 ons e questo fa venire in paese esclusivo. Ma per l'edizione di quest'on vaglia alt er quantità avant qualità, per la prima ada sono della partita 48 squadre e darà tot in tot passa 100 years e per quai anzo Congo contro Uzbekistan, Iran contro Nuova Zelanda, Cap Verde contro l'Arabia Saudita, quai non sarà uno se years, cioè iau stun vezzer. As jos de Svizzers, tüterai, Claire, oh, quest vegnen jo her un bun uraria d'una saira las nov, id interessant vegni il lor davent de la fase de K.O. adonta erlada e quiston jo schon un sai de javel final in ullesco fin de qua, cioè quella fase comencea col ottaval final. I hai, quai esi forza eramo da dir. I dà la FIFA, i dà un Gianni Infantino. Isa creo c'è più mal co pro Sepp Blatter novai. Infantino comproa al contrario. Vizic, tragic e absurd allo stesso moment, per esempio, c'è la inventà a quarta vista un premi dalla page della FIFA per sordar quel a ses ami Donald Trump, ci dera jo sparmalaccio il novea ciuf al premio Nobel della Pace. La FIFA se stoi simplemente in blüder e sforza il fast plate, ma mettere in pain dalla parte anche sono in empesaiura. Al balapè survivarà la FIFA, cioè la FIFA survive al balapè, quai non sono i cesaiur. E con quella persuasione, noi in price durante i sons, c'è lieu, scotal, es e resta grandios. Sulla piazza, corcias 90 minuti, plus tempo supplementare come Mainzen, resta nempe al più bel lieu del mondo.
2: Quai è stata la Marella Fascinazione Balapè 2.0? Un tour d'orizzonte con Giancarlo Candinas, Georgina Janchi e Livio Foffa, su base della Marella del 2006 da Sara Hauschild. Se vuoi avere costo su Play RTR, potete tagliare la moneta o vedere il selfie di Giancarlo Candinas con Murat Jakin. Mes nom Isabel Jäger.
3: RTR La Marella. In viadi

RTR, musica non-stop. Concert per Verz. Hits. E scuvridas.

La Saira ter RTR. Cun Semper Verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Scetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Scetta canzons, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Natale.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: Il di der RTL.
1: Il tema stil G, oz con Livia Caduff. Buonasera. Il sociolog, politiker ed autor Jean Ziegler è morto e la vele decina da 92 anni. Guai a sia famiglia confermau an versi le metture della svizzera francese RTS. Con una interruzione da 4 anni ha il socialdemocrat staus al Cusel Nacional pel canton Ginevra, quai del 1967 tocca nel 1999. In conoscenza è Ziegler venius il 1976 con siu codis a in Schweiz über jeden Verdacht erhaben. Leo Alrem facciau als grands concerns schweizers da fa profits in donna cuost dils paupers. Con qualche Cusel Nacional ed il Cusel del Stanz eran buveni prina da vart la domanda co finanziala tredijavla renta dell'AVS ai us la conferenza d'intermediazione facentata con quella domanda. Lezza propone una combinazione d'enter in una pli alta taglia simpli valetta

0: paga e pli altas deducziuns da paga. Us va la proposta da nova main el Parlament, la Giovgia decida il Cussell del Stanz e l'autriamna il Cussell Nazional. La Svizzera è una delle più importanti piattaforme per il commercio con materia prima. Da nor in rapport che indische istituzioni de perscrutazione an fatch, sape la Svizzera giuga una rola centrale per reducir le conseguenze nuscivele si l'ambiente e si la società. Ils concerns Svizzer seggen bia de pli camo intermediaturs. Els finanziescien projekts de promozion ni meinen per part e ports, deposits ni minas. Varga si sont per cian dil commerci cun i Rom, alumini e di cial ven negoziau sur commercians Svizzers, sco e plica la mesedat til caffè e 39% di ali criu. A Zermatt tu hai dai una nova pista da skis per la Coppa Mondiale. Qua è decidiu la radunonza comunale. Planisau a una nuova corsa rapida al Gornergrat e la regione de Zermatt. Per quai sto la pista existente venire costruita. Vinavon ston radun o 1300 metri quadrati tu aul venire un cai. La prima corsa rapida è planisata il mars 2028. Donde mia vart ad ina biala sera.
1: La saira der RTL. Kunt scoveridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

musica per Linne Scadin. Per tai. Per mai. Simplemein per tots.

0: SRR.
1: Per vus al puls della musica.
0: Dal Center Welt. Zuril Hit. Finter la scovrida. RTR. Uscivaria scola vita.

D'ingiondr, da Luisa Famos. D'ingiondr c'è oveg, in gio c'è giarà, cim sa da dir. C'è sun stat, c'è sarà, cim sa da dir. Portem vent sün tiala, büttem flüm alla riva.

cumanzà a sbatter. E na tut mes grom mes un partì a mo avant sco ce l'hai finì. In corsa ora sul stradun davant las rodas d'un camion. E l'ana in preis d'un polizist che sei un simple comunista.

Reminiscenzas. De Giacun hasch per muot. Affons miu cor, e in maletg, se traus e cuvrets vi, ei drova mo in pign schebet per el scuvierer si. L'amur survien scadin carstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu, lu vai cum ei adina mal, quei ei o schon sentiu.